Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

diceva siedi di qua a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

davanti non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta

preso per uno spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

0: buoni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino centrale, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e tratti della dorsale centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dal nord. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.

0: fatto? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
0: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Buongiorno, in Liguria sulla 26 Genova Voltri Gravellonato c'è l'uscita di Novi Ligure chiusa al traffico in direzione autostrada dei Trafori fino alle 10 del 31 di agosto provenendo dall'autostrada Milano-Genova causa lavori. Uscita consigliata provenendo dall'autostrada Milano-Genova è quella di Serravalle Scrivia su A7 Milano-Genova. Nel Lazio sulla 24 Roma, L'Aquila, Teramo, tratto chiuso tra il bivio A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio fino alle ore 23 del 28 di agosto causa lavori. Entrata consigliata verso il grande raccordo anulare è quella di Portonaccio. In Piemonte sulla statale 142 Biellese c'è corsia chiusa sull'incrocio di Cureggio. In Lombardia sulla statale 340 diramazione Regina non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel sull'incrocio di Acquaseria. Inoltre non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo l'incrocio di Pianello Lario e prima dell'incrocio di Dongo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza alla guida. Rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:01.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: A me piace mangiar bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon lunedì 17 agosto 2026. Medaglie a gogo. L'Italia del nuoto e dell'atletica nuota, corre, salta nell'oro. Gli europei di nuoto, la quadarella, la mitica paperella nella storia dopo gli 800 e 1500, oro anche nei 400 a stile libero. E poi argenti, Ceccon, Pilato, le staffette. Nell'atletica anche qui tanti successi. La rissa di Apichino nel salto in lungo, ad esempio, e tante altre medaglie. La vicenda pesante ma anche un po' grottesca delle quattro opere di Antonello da Messina rubate, il clamoroso furto al museo della città, ma adesso salta fuori che ci sono le telecamere, avrebbero ripreso tutto o almeno qualcosa, e può darsi che i ladri abbiano un po' di strizza. Hanno sottratto tavole del politico del 1473. La vicenda dei missili su Kiev, pioggia di droni per ogni risposta su Mosca, Kiev ne ha spediti oltre 1500, l'aereo della NATO abbatte un drone in Romania, il Papa implora cessino le violenze sui palestinesi, progredisca la soluzione a due stati, ma lì e nelle altre zone del mondo dove c'è guerra sembra che il Papa non venga ascoltato mica. L'Odissea Superstar, il Metropolitan Museum di New York espone il più antico frammento dell'opera di Omero a 2300 anni, un pezzo di papiro con testi alcuni dei quali anche inediti. Etna, nuova intensa attività esplosiva, l'avviso per voli rimane in arancione. Attese intanto forti piogge sul centro-nord, allerta gialla in diverse regioni, il caldo pazzesco sembra davvero finito, dicono gli esperti. L'omicidio a Palermo, fermati alcuni giovani, la vittima ammazzato con un cacciavite. Il terremoto, 3.300 persone sfollate a Pozzuoli, nuovi sopralluoghi sugli edifici e la paura continua. Resta sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Ranucci, il Sigfrido. Le indagini sono in corso. Il bagno di Siena è stato rinviato per la pioggia, si svolgerà salvo altri problemi meteo quest'oggi. Super Pippo Baudo a un anno dall'addio, tanti omaggi, tanti ricordi, tanta nostalgia e tanto volendo bene al grande Pippone. La Germania continua a ribadire che le espulsioni di migranti verso l'Italia si fanno. Voto alla solidarietà europea, dice la pannosa Valeria Mar-

0: Io e mia mamma Gianna, come sapete, abbiamo fatto pace in diretta e abbiamo rovinato 7 anni della nostra vita. Lo sport, il calcio, la Coppa Italia, vanno avanti Genoa, Sud Tirol, Mantova che ha fatto fuori la Lazio, Torino, Monza, Parma. Oggi ci sono Palermo, Lecce e Cremonese contro Sampdoria. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.

0: idea, dottor Scotti!
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Canela tregua USA Iran, braccio di ferro a Hormuz. Secondo Axios, Washington avrebbe aperto un canale segreto con i pass d'Iran, taglia di $30,000 sui soldati americani. Ucraina, pesanti attacchi incrociati, Kiev lancia droni contro Mosca che risponde con raid su fabbriche e mercati. In Romania, caccia NATO, abbattono un drone, probabilmente russo. Sisma in Indonesia, nuova scossa di 5.6 sulle coste, si scava ancora alla ricerca dei dispersi del terremoto di sabato. Oltre 50 i morti accertati, migliaia gli sfollati. Inchiesta sull'attentato a Ranucci, dubbi degli inquirenti sulle dichiarazioni di in carcere di La Vitola, la difesa chiederà riesame sulle misure cautelari. Clamoroso furto al Museo di Messina, rubati i capolavori di Antonello, due persi durante la fuga e caccia ai ladri, colpo ripreso dalle telecamere, aperta un'inchiesta. Italiani aggrediti a Barcellona, fuori da un locale, 21enne trevigiano in coma farmacologico per le lesioni riportate, ferito anche un altro italiano del gruppo. Europei nel nuoto oro di Quadarella nei 400 stile libero e 4 argenti, Pilato Ceccone e staffette miste nell'atletica oro di Pichino, nel salto in lungo. Mogol compie 90 anni, l'autore ha attraversato la storia della musica italiana firmando colonne sonore di intere generazioni, storico il suo sodalizio con Battisti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
5: Buongiorno. In Liguria, sulla statale 28 del Colle di Nava, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Pieve di Teco, strada statale 453 della Valle Arroscia. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è corsia chiusa sull'incrocio statale 219 di Gubbio e Piandassino in direzione incrocio Ravenna. In Campania, sulla statale 691 Fondo Valle Sele, il traffico è rallentato causa materiali dispersi sull'incrocio strada regionale 91 Calabritto. In Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Traforo Bargagli Ferriere. In Trentino Alto Adige, sulla statale 12 della Betone e del Brennero, corsia chiusa per incidente tra l'incrocio Piedi Castello, uscita 5 tangenziale di Trento, e l'uscita Trento Centro, strada statale 45 bis, uscita 6 tangenziale di Trento, in direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. In Lombardia, sulla statale 394 del Verbano orientale, traffico rallentato causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Vergiate, strada statale 33 del Sempione, in direzione incrocio Vergiate. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da

Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Yahoo! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

fastidio alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: dottor Scotti?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo d'altra

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fantasia.
1: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone che poi è la prima per quanto ci riguarda, ma buongiorno, ben trovati. Sorpresa, mi verrebbe da aggiungere Ilaria Cappelluti con voi per la prossima settimana. Ci svegliamo insieme, d'altronde sono le grandi variazioni di agosto e le grandi novità di agosto da vivere insieme. Siete già in tantissimi, da quello che posso dirvi già da ora, tantissimi in viaggio. Ci pensiamo noi ad accompagnarvi, questa è Radio Italia.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Scade la tregua USA-Iran, braccio di ferro a Hormuz. Secondo Axios, Washington avrebbe aperto un canale segreto con i pass d'Iran, taglia di $30,000 sui soldati americani. Ucraina, pesanti attacchi incrociati, Kiev lancia droni contro Mosca che risponde con raid su fabbriche e mercati. In Romania, caccia NATO, abbattono un drone probabilmente russo. Sisma in Indonesia, nuova scossa di 5.6 sulle coste, si scava ancora alla ricerca dei dispersi del terremoto di sabato. Oltre 50 i morti accertati, migliaia gli sfollati. Inchiesta sull'attentato a Ranucci, dubbi degli inquirenti sulle dichiarazioni di in carcere di La Vitola, la difesa chiederà riesame sulle misure cautelari. Clamoroso furto al Museo di Messina, rubati i capolavori di Antonello, due persi durante la fuga e caccia ai ladri, colpo ripreso dalle telecamere, aperta un'inchiesta. Italiani aggrediti a Barcellona, fuori da un locale, 21enne trevigiano in coma farmacologico per le lesioni riportate, ferito anche un altro italiano del gruppo. Europei nel nuoto oro di Quadarella nei 400 stile libero e 4 argenti, Pilato Ceccone e staffette miste nell'atletica oro di Pichino, nel salto in lungo. Mogol compie 90 anni, l'autore ha attraversato la storia della musica italiana firmando colonne sonore di intere generazioni, storico il suo sodalizio con Battisti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e riparte purtroppo la nostra settimana di lavoro per molti di noi. Oggi lunedì 17 agosto 2026 ed è San Giacinto. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle per questo lunedì. Ariete. Oggi avrete una spiccata capacità comunicativa che vi sarà di enorme aiuto per districarvi in tutte le incombenze e faccende del quotidiano. Siate più obiettivi nel giudicare le persone che vi stanno accanto e nel comprendere le loro spiegazioni. Toro. Di fronte ad eventuali contrattempi, cercate di cavarvela da soli, senza chiedere consigli che vi confonderebbero ulteriormente. Nel rapporto riuscirete a trovare un discreto equilibrio, moderando quelle impennate d'orgoglio che vi rendono un po' insopportabili. Gemelli, fate appello al vostro buonsenso, non perdete tempo prezioso per ricucire rapporti ormai logori. Accettate invece l'invito degli amici che vi vogliono bene e tengono al vostro benessere. In amore sarete felici solo se riuscirete a lasciarvi andare. Cancro. Un cambiamento inatteso nell'ambiente delle amicizie vi offrirà la possibilità di rimettervi in gioco, ma non date nulla per scontato. Frequentando gente nuova, una simpatia che nascerà in modo immediato si potrà approfondire nel tempo e forse, chissà, diventerà amore. Leone. Sole e Giove sono ben saldi nel vostro segno e vi porteranno a provare un certo interesse per una persona conosciuta da poco. Per chi è single potrebbe trattarsi dell'amore con la A maiuscola o di un incontro che lascerà un segno importante. Vergine. Il vostro tono vitale schizzerà in alto, allegria e vitalità contageranno le persone che vi stanno intorno. Vi divertirete insieme agli amici con tutta una serie di eventi mondani in cui potrete incontrare la vostra anima gemella. Bilancia. La luna vi sorride, sia che siate in vacanza, sia che lavoriate. Oggi saprete terminare in modo rapido ed efficiente i vostri compiti lavorativi. Pianificate una vacanza in una meta tranquilla. Presto Venere vi farà rispolverare l'amore. Nuovi incontri per i single. Scorpione. Una divergenza d'opinione con qualcuno che fa parte del vostro gruppo di amicizie rischierà di mettervi in cattiva luce. Potrà essere utile fingere di non vedere qualche cosa che non vi piacerà. Presto però tutti i nodi verranno al pettine. Sagittario. Si annuncia una grossa novità in campo affettivo. Potrebbe trattarsi di una persona alla quale pensate da tempo e che finora non vi ha considerato, di un vecchio amore mai dimenticato che tornerà improvvisamente sulla scena. Capricorno. Vivrete una giornata positiva nella quale riuscirete a mettere in campo le vostre energie migliori e a tagliare traguardi importanti senza scaldarvi troppo. Di ottimo umore perché fieri di voi stessi, sarete più dolci e comprensivi del solito. Acquario, dedicate questo giorno al recupero delle forze. Il vostro cielo non è infatti molto interessante. Saturno vi renderà molto tesi, mentre Urano potrebbe creare illusioni circa nuove opportunità di lavoro favorevoli solo in apparenza. La vita sentimentale sarà un po' sottotono. Pesci, qualcuno vicino a voi potrebbe avere bisogno di rallentare il ritmo e voi dovrete necessariamente seguirlo in qualche modo. Non siate quindi ossessionati dal tempo, ma anzi prendetevela comoda, visto che in questo momento vi meritate proprio un po' di riposo. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Gramaro, via le mani dagli occhi e prima ancora Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors Partenope. Ma buongiorno, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Verrebbe da dire buon lunedì.

comprendere innanzitutto dov'è che siete, perché più di qualcuno da ieri parlano di controesodo, per me è un po' presto, però insomma sono in tanti quelli che tornano, questo è un fatto, sono in tanti anche quelli che partono e poi sono in tanti quelli che, contrariamente a quello che potremmo pensare ad agosto, sono sveglissimi da tempo incredibile. Ne volete una prova? Allora con noi c'è Buongiorno Radio Italia, Gianluca il fornaio matto sveglio dalle 2, oggi festeggia lui 56 anni. Ma tantissimi auguri Gianluca. E proprio tra l'altro bella resistenza, sveglio dalle 2, ma i fornai si sa, anche ad agosto si lavora. Mica ci fermiamo qui, c'è Adriano che si firma il giardiniere ballerino da Roma. Insomma abbiamo un po' di personaggi, sapete chi altro c'è? Francesco Cataldo, al quale mandiamo un bacio enorme, ed è partito proprio così, condividendo anche questa sveglia. Allora io direi che partiamo proprio dal vostro programma, perché il 17 di agosto è complicatissimo gestirlo e immaginarlo, quindi ci serve proprio la vostra parola. 331 995 0095. Tutto il resto cos'è? Meglio della musica italiana. Bambole di pezza, questa è Porno.

Loro il Ferragosto l'hanno passato a Sassari direttamente sul palco e adesso sono in viaggio, si sposteranno entro giovedì, perché è giovedì che li ritroveremo a Marina di Pisa. Parlo ovviamente delle Bambole di Pezza, ritrovate qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: a dottor Scotti?
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: L'estate è arrivata ed è tempo di

0: Weekend Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

È solo musica italiana e ci dedichiamo un po', perché no, anche all'estate delle più belle voci italiane. In questo caso andiamo direttamente dal comandante, per quelli che seguono il suo social è fatto risaputo, ha raggiunto la Puglia e lì si sta godendo un po' di buona compagnia, ogni tanto è con i fan, fa un sacco di bagni. Tra un bagno e l'altro ho pensato bene di condividere con noi, essendo un poeta, anche perché no, più di qualche riflessione, no? E ce n'è una in particolar modo che ci è piaciuta parecchio, perché afferma l'importanza di fatto, di non solo per gli artisti ma per ognuno di noi, di rimanere un po' bambini e mantenere un po' quella che potremmo chiamare una curiosità infantile. Anzi, lui proprio ha detto: la curiosità va coltivata, va nutrita, va provocata, non bisogna lasciarla appassire mai per nessuna ragione, perché bisogna restare sempre un po' stupiti. Diciamo che secondo lui il segreto per restare sempre vivi è continuare a giocare, a meravigliarsi, a cercare cose nuove. E indovinate, tra i tanti commenti che sono arrivati a questo post, chi è che ha commentato con grandissima gioia? Laura Pausini, che naturalmente ha detto: come sempre comandante, sono d'accordo con te. Poi ovviamente il tutto si è concluso con una risata della serie: adesso basta quello con la filosofia, mi vado a godere il mare. Ed è così che Vasco Rossi sta passando questa estate 2026. Oh, dici Vasco Rossi, potere della musica italiana, e te lo ritrovi proprio qui a Radio Italia, solo musica italiana, siamo soli.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Ciao, sono Saif, un saluto agli amici e agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Parlar d'amore, safe qui su Radio Italia, solo musica italiana, ma che bello è leggervi, posso dirvelo, perché siete davvero in tanti e come dicevo, lo sostenevo e sono contenta di, insomma, di poter verificare che ho ragione, al 17 di agosto i programmi sono veramente tantissimi. Ad esempio Maria Laura da Bari ci scrive, dice: ciao Radio Italia, stiamo tornando proprio ora dalla meravigliosa Sardegna, sono in viaggio con mio marito Vito, miei due grandi amori Antonio e Gabriele, abbiamo trascorso una vacanza davvero meravigliosa, piena di risate, mare, momenti che porteremo nel cuore. Ora però si torna a casa e attenzione, invece di essere triste aggiunge: le vacanze non sono ancora finite, ci aspetta un'altra settimana tutta da goderci insieme, quindi grande saluto a noi e si viaggia naturalmente tutti quanti insieme. Tantissimi compleanni, 17 di agosto strapieno di bimbi felici ancora in ascolto, e poi in viaggio da Matera verso le montagne, in viaggio da stamattina presto, la musica di Radio Italia sempre ad accompagnarci, peccato che non si firmino, perché insomma sarebbe bello anche, perché no, leggere i vostri nomi. Benedetto ed Elena invece loro si firmano dalla Sicilia, sono diretti in Calabria. Ancora c'è Vale con Mario, sono marito e moglie, e sono sulla 1 e stanno raggiungendo Pianoro, giornata a casa di amici, dicono poco caldo ma un pochino di coda. Oh, siete veramente tantissimi, leggervi tutti, non so se ci riesco, però il numero ve lo ricordo: 331 995 0095, per quelli che vanno, per quelli che tornano, per quelli che in questo momento sono al lavoro. Noi abbiamo naturalmente l'antidoto giusto.

bisogno.

0: cantate, la ballate, vi gasate, così che funziona con i capolavori. Secondo me lo sa pure lui in qualche modo, anche perché finalmente è il tempo per fermarsi. Dopo 36 show, 34 città, nell'arco di 78 giorni, Zucchero si sta godendo un po' l'estate. Lo abbiamo ritrovato con Overdose d'amore qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, ho solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: sì.
1: E se lo dice lui, noi ci stiamo. Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, Annalisa, Mon Amour qui su Radio Italia, Solo Musica Italiana, ben trovati da Ilaria Cappelluti. Si sta insieme fino a mezzogiorno e perché no, visto che a giudicare dai vostri messaggi più di qualcuno è ancora nel pieno delle vacanze e magari qualcun altro no, è rimasto a casa, ma insomma ragionare di vacanze non è mai sbagliato. Vi segnalo una località che è stata definita per quest'estate 2026 la struttura estiva più cara d'Italia. È Corriere che fatto questa ricerca e a quanto pare the winner is l'isola privata di Isca. Siamo in Costiera Amalfitana. Ora, prima di dirvi quali sono i prezzi di questa struttura, ci diamo due tre riferimenti. Siamo nel Mar Tirreno, parliamo di un'isola che ha anche una storia tutta sua, perché è stata di proprietà del grandissimo Edoardo De Filippo, ospita addirittura dei resti di epoca romana e attualmente appartiene a due imprenditori che quindi ne dettano il prezzo proprio così, senza alcuna pietà. Sì, diciamo che ci sono 400 metri quadri di grandezza, giardini, terrazze, piscine, spazi esterni che promettono la massima privacy, disponibile tutto quanto uno staff, diciamo, 12 ore al giorno, governante dalle 7.30 alle 16.30, servizio durante i pasti, chef disposto, qualora tu sia un turista, anche a insegnarti a fare, che ne so, la pasta, gli gnocchi, la pizza. Naturalmente ci sono tutte quelle che sono le attrazioni che sono giuste per un'isola, quindi puoi fare escursioni in barca, sessioni di yoga, massaggi, che però, occhio, non sono inclusi nel prezzo. E veniamo finalmente al ma quanto costerà questa location di lusso. Allora, ve la dico al giorno, così per tranquillo. No, anzi, faccio così, parto un po' più perversa. Ve la dico all'ora: 1785 euro l'ora. Se andiamo al giorno sono 42.857 euro, ma se decidi di prenderla in alta stagione per l'intera settimana, signori, e l'affare, sono solo 300.000 euro. E la cosa più bella è che ti specificano, te la puoi anche prendere in gruppo, eh? Cioè, nel senso, ve la potete anche dividere come spesetta, tanto cosa vuoi che sia. Vabbè, noi come dire, queste cifre le guardiamo da lontano, però siamo ricchi, ricchi di musica, ricchi di buon umore. Perché? Perché arriva Coez, questa è la tua canzone su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Amare te.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Italia, solo musica italiana quando siete con Ilaria Cappelluti. E devo dire che la notizia della location super super costosa ha suscitato non pochi commenti, tra quelli che per buon senso dicono: ma siete matti, ma a che punto siamo arrivati, non è possibile una cosa così costosa. A Sabrina da Milano, che incarnando un po' il perfetto spirito dell'agosto, dice: ma vabbè, dai, ci penserò per la prossima vita. Non so perché, ma io sposo molto questo tipo di atteggiamento. E a proposito di bellissimo spirito, c'è chi ci scrive, adesso ritroverò anche i nomi, ce la posso fare. Ah sì, Stefano e Gaia, che dicono: ci siamo svegliati con una gomma bucata, tuttavia stiamo partendo e comunque ci aspetterà una settimana bellissima. Questo è lo spirito giusto, che ci sia caldo, che ci sia freddo, subito ci mettiamo 30 gradi.

0: Credo di poter affermare senza tema di smentita che Ferragosto è bello per tutti, ma per lei un po' di più, visto che ha compiuto 23 anni, quindi tantissimi auguri ad Anna, che abbiamo ritrovato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana quando sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon lunedì 17 agosto 2026. Il cane più grande e più bravo del reame. Il premio Primus Inter Pares della 64esima edizione del premio internazionale Fedetal del cane è stato conferito a Joy, un labrador di 2 anni. La sua insistenza su un punto preciso del corpo della sua padrona ha dato un segnale che l'ha portata, in seguito a controlli medici, alla diagnosi di tumore al pancreas, salvandole la vita. Insomma, il cane aveva fatto prima dei medici. Grazie a Barbara e Joy, l'azienda ospedaliera di Treviso ha una stanza adesso dedicata all'incontro tra il paziente e il proprio animale da compagnia, e con il progetto sperimentale Compagnia che cura permette ai pazienti oncologici di avere accanto il proprio animale domestico durante le sedute di chemioterapia. I missili su Kiev, un'autentica pioggia di droni su Mosca, gli attacchi incrociati a Russia e Ucraina. Intanto la NATO abbatte un drone in Romania, il velivolo probabilmente era russo, e c'è anche quindi il problema, la paura per un allargamento del conflitto. Il Papa continua a implorare, ma non lo ascoltano mica. Cessino le violenze sui palestinesi, progredisca la soluzione a 2 stati. Intanto, difatti, nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano. In Iran una taglia per ogni soldato statunitense ammazzato, una ricompensa di $30.000. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Le botteghe artigiane sono in via di estinzione, da 1,7 milioni nel 2008 a 1,22 milioni nel 2025, secondo la CGA di Mestre, è un calo ormai costante da decenni. L'Odissea, superstar tanto amata, un po' sopportata dagli studenti che devono studiarla, è comunque un mito. E difatti il Metropolitan Museum di New York ha

0: Posto espone il più antico frammento dell'opera di Omero, a 2300 anni. Questo frammento è un pezzo di papiro con dei testi, tra i quali ci sarebbero anche dei frammenti, inediti. La nuova frontiera del fisco, le tasse spaziali, un'ideona, lo dice l'Eurispes, il rischio è che con lo spazio diventi l'ennesimo paradiso economico e fiscale. E quindi uno porterebbe il proprio patrimonio in una banca, c'è da supporre virtuale comunque, che ha come sede il cielo, e così non si pagano le tasse. Ma è vera sta roba? Boh. L'Iran ha promesso una ricompensa dunque di $30.000 a chiunque catturi o ammazzi un militare americano, lo ha detto, lo ha ribadito il capo dell'esercito. E dice l'affascinante, bravissima, tenera, eterea Nicole Grimaudo: io sono nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 22 aprile 1980 e sono nata sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Lo sport, il tennis, carissimo, caro Yannick, tanti, tanti affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. 25, un quarto di secolo, dunque un numero simbolico, un giorno importante che merita di essere festeggiato come si deve. Cominciava così la lettera aperta online della Federtennis per augurare il buon compleanno al primo numero uno al mondo del tennis italiano. Il calcio si gioca già, la Coppa Italia, avanti Genoa, Sud Tirol, Mantova che ha eliminato la Lazio, Torino, Monza, Parma. Oggi ci sono Palermo contro Lecce e la Cremonese contro la Sampdoria. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo ad una spiccata variabilità su tutto lo stivale con il rischio di focolai temporaleschi, concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso dell'Appennino centrale, temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax e prima ancora Noemi con Sono Solo Parole. Ma buongiorno, buon lunedì 17 di agosto, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Devo dire, chi vi ferma più? Insomma, la giornata è bella dinamica, eh? Al 331-995-0095 c'è anche Davide dalla Germania che dice: ci troviamo in questo momento in vacanza in provincia di Pisa, quindi nella bellissima Toscana. Tra l'altro quella zona è una zona veramente spaziale, e dice: io sto facendo una corsa di tipo 19 km per riscaldare il motore, quindi grazie come sempre per la compagnia. Noi per riscaldare il motore facciamo radio, e dico noi, mica perché non sono sola, c'è Paolo Guarnieri con me in regia già da un'ora, e poi c'è Simone Bernardi in redazione, che so per certo che in questo momento si sta sorseggiando un caffè alla faccia nostra. Vabbè, e comunque siamo qui e siamo super pronti naturalmente per mettere insieme il meglio della musica italiana e anche un po' di viaggi virtuali. Lo dico in particolar modo per quelli che non sono ancora partiti, perché diciamocelo, quelli di agosto sono un po' quelli che scelgono quel periodo perché magari insomma è il periodo più giusto, ma ci sono anche quelli che, come dire, hanno le ferie imposte, no? Ad agosto chiude tutto quanto, devo partire. Poi ci sono i vacanzieri di settembre che sono lì in agguato, aspettano i rientri degli altri e sono pronti poi per scattare le loro cartoline dalla loro estate. Noi per tutti mettiamo un disco Italia.
2: Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: ti muovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Gianna Nannini in Marrakesh con America Inc. Prima ancora Tananai con Bella Madonnina. Ma buongiorno, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Ilaria Cappelluti. Vi porto in Finlandia, dove a pochi minuti da Helsinki è sorta una nuova isola. Allora, non me ne vogliono i finlandesi, non lo parlo. Si credo che si chiami Saunasaari. Cioè, ve l'ho detto praticamente come è scritto. Poi, nel caso qualcuno ne sa, mi può correggere la dizione. Comunque, è letteralmente l'isola della sauna, cioè un luogo interamente dedicato al benessere. E non dobbiamo però subito pensare ad una spa, perché in realtà gli elementi che vengono celebrati sono quelli più simili alla cultura finlandese. La sauna lì è praticamente un must, una certezza. Allora, cosa succede? Succede che le saune sono a bordo mare e immerse nella natura, quindi dopo aver accumulato il calore tipico della sauna, l'unica cosa che puoi fare se ti vuoi rinfrescare veramente è farti un tuffetto nel mar Baltico. Insomma, per quelli, come dire, temerari, può andar bene. In alternativa basta restare lì all'aria aperta, perché insomma l'arietta è bella fresca, non è che i maggiori benefici, tra l'altro, proprio

0: la sauna, ma questo lo sappiamo tutti quanti, derivano proprio dal contrasto termico, quindi si può decidere in che modo gestirsela. Tra l'altro è un'isola interamente dedicata che riesce a trasformare una tradizione locale in una vera e propria attrazione in cui a farla da padroni su tutto sono silenzio e natura, perché le caratteristiche principali sono che, sempre dimenticando le spa normali, non ci sono musiche rilassanti, non ci sono aromi artificiali, non ci sono luci colorate, cioè dimentichiamo la cromoterapia. È semplicemente la location perfetta. Potrebbe essere buona, secondo me, anche per girarci un film.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento prima ancora Elisa, con eppure sentire un senso di te. Ancora buongiorno e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, ho solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summerville!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

0: certo.
1: Fuoco nel fuoco con Eros Ramazzotti, poi Rose Villain con Gue, come un tuono qui su Radio Italia, solo musica italiana, ed è proprio di Rose Villain che vogliamo parlare. Perché? Perché il suo Ferragosto a quanto pare non è stato esattamente di riposo, o meglio, magari sicuramente il giorno di Ferragosto sì, ma nei giorni intorno ha pubblicato una serie di scatti che insomma ci fanno ben pensare. Probabilmente era dentro uno studio di registrazione e tra l'altro aveva la mano poggiata sulla tastiera, e tra la dicitura era "il mio tipo di estate", che ci fa un po' supporre che o è nata una nuova canzone o sta arrivando un nuovo album, considerato che poi l'ultimo Radio Vega è del 2025. Quindi noi si resta in attesa proprio di ascoltare nuova musica che arriva proprio da lei. Nel frattempo andiamo a prenderci una traccia direttamente dall'album Mediterraneo, Dopo il mare. Da Dio c'è Brescia. Sì.

0: Possiamo definirla senza proprio tema di smentita, canzone manifesto di Ligabue, piccola stella senza cielo qui su Radio Italia, è solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostein.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Samurai J, ossessione dei giornalisti prima ancora con questa nostra stupida canzone d'amore. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati da Ilaria Cappelluti, siamo insieme per un'altra oretta e ci facciamo un giretto in Belgio, dove è capitato ad un fortunatissimo studente diciottenne che stava lavorando per un'impresa, quindi faceva quei classici lavoretti per alzare qualche soldino, e sfondando un muro per intervenire sulle tubature si è trovato tra le mani lingotti e monete d'oro. Perché può capitare, capitano anche queste cose. Lui all'inizio pensava di aver trovato soltanto qualche soldino che era stato messo magari al sicuro dentro il muro, invece no, c'è un vero e proprio tesoro, un tesoro che vale 9 milioni di euro. Ora andiamoci a fare questo breve così escursus sulle leggi belghe, che prevedono che, trovato questo popò di tesoro, ci sono 5 anni di tempo per rivendicarlo. Ovviamente bisogna dare le prove di essere i veri, come dire, proprietari, o comunque di essere quelli che legittimamente dovrebbero ereditarlo. Se nessuno si dovesse far vivo, il bottino viene diviso a metà fra carpentieri che lo hanno trovato e l'attuale proprietario della casa. C'è però anche l'ultima eventualità, che mi ci viene sempre un po' da ridere: se dovesse mai succedere che lingotti e monetine fossero ritenuti, come dire, frutto di un'attività criminale, allora in quel caso è direttamente lo Stato che sequestra e finiscono nelle casse pubbliche. Vabbè, allora, possono capitare queste... Mi è venuta voglia, non so perché, di abbattere tutti i muri. Sia mai che sei tu il fortunato, ma non lo farò. È estate, fa caldo, meglio stare con la musica. C'è Laura Pausini. Io sì.

Ah, voglia se si muove, Jovanotti Alfa, buon vento qui su Radio Italia, solo musica italiana con Ilaria Cappelluti. E sì, si muove proprio lui, anzi si muove il Giovagiro, che sarebbe il viaggio in bicicletta che Jovanotti ha deciso di intraprendere per spostarsi da una tappa all'altra del suo Giova Summer Party. È stato pochi giorni fa nella mia regione, nella mia città, Pescara, Monte Silvano nello specifico. Da lì si è messo subito in viaggio, noi lo stiamo ovviamente seguendo, e nel fine settimana ha attraversato la Puglia, tra l'altro ottenendo l'ospitalità dei frati di San Giovanni Rotondo e visitando il santuario di Padre Pio. Seguiva un po' tutte quelle che sono le vicende sportive felicissime di questo weekend, e lungo il percorso indovina che ha incontrato anche l'ex ciclista Paolo Bettini, a 20 anni esatti dall'oro alle Olimpiadi di Atene nel ciclismo su strada. Quindi insomma bellissimi incontri, continua a caricare un'energia magnifica per aver visto proprio pochi giorni fa il suo concerto. Posso garantirvi che c'è veramente tanta bellezza da andare a guardare. Sta continuando a pedalare naturalmente perché arriverà a Catanzaro, dove il 22 agosto si terrà la prossima data del Giova Summer Party, e io vi invito, cioè venite a trovarci, perché Radio Italia Solo Musica Italiana è partner ufficiale dell'evento e saremo presenti sempre nel villaggio di Jovanotti, quindi venite a trovarci che si sta un po' insieme e perché no, si condivide insieme non solo un po' di felicità ma come sempre ottima musica d'Argento Amico, dove si balla.

0: si sa, nei sogni nessuno è monogamo. No, questo era il titolo dell'album da cui abbiamo preso Dove si balla di D'Argento Amico. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o

0: Snack che? Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
7: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

troppo lungo raccontare per quanti motivi voglio bene a questa canzone di Cesare Cremonini, Logico, e prima ancora Olly e Giulie questa domenica. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, ma è lunedì, non ci facciamo confusione. E nel frattempo al 331-995-0095 devo dire che c'è un grandissimo fermento, ci state scrivendo veramente in tanti. Allora cominciamo con fare un po' di saluti a Simone, Luisa e Matilda che si stanno imbarcando di nuovo, stanno imbiancando di nuovo casa, aspettando la Sardegna che a quanto pare è sempre più vicina, quindi gli ultimi lavoretti e poi si parte. Ancora ci sono Matteo, Marco, Mimmo, Antonella, loro hanno finito le vacanze, tornano a casa ma dicono che la Puglia resta nel cuore, la Puglia resta sempre e comunque. Poi allora questa è una mia problematica, allora io con i messaggi d'amore, cioè quando fate le dediche d'amore, tendo a vergognarmi, per cui mi vergogno a leggerli, però so per certo che sono in macchina insieme, loro sono Vanessa e Riccardo. Riccardo, Vanessa ti deve dire una cosa, te la dice lei perché io sono così un po' più discreta. Ci mettiamo un po' di musica, va? Fulminacci, Stupida sfortuna.

Elodie, Vertigine qui su Radio Italia, Solo Musica Italiana, ancora in compagnia di Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Ma sapete che il 2026 per noi c'è un anniversario piuttosto importante, perché compie 30 anni la birra artigianale italiana. 1996 diciamo che è stato preso come l'anno simbolico per quanto riguarda la birra del nostro paese, nel nostro paese, perché è quello il momento in cui aprono e si affermano tantissimi birrifici in territori diversi. L'obiettivo all'epoca era proprio quello di dimostrare che anche in Italia poteva nascere una tradizione della birra e poteva essere un prodotto di qualità. Ed è considerato anche un anniversario piuttosto importante, perché coloro che si sono i pionieri, diciamo, che si sono lanciati nell'impresa, hanno avuto all'inizio davvero tantissime difficoltà tecniche, culturali, burocratiche. In più i consumatori, cioè noi, non erano abituati a bere birra italiana, quindi insomma, anche a differenza del vino, la birra è stata una cosa che insomma abbiamo dovuto cominciare ad apprezzare. Quindi percorso molto lungo, e lo conferma tra l'altro il fatto che la legge italiana ne ha riconosciuto per la prima volta una definizione ufficiale di birra artigianale soltanto nel 2016, quindi è veramente pochissimo. Comunque oggi la buona nuova è che gli impianti di produzione di birra artigianale del nostro paese sono attorno a 1 migliaio e il commercio è florido, e possiamo dircelo, è anche un sacco buona. Poi certo potrebbe cominciare a, come dire, la testa gira potrebbe essere l'effetto, ma vabbè, noi la preferiamo in musica con Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

0: super hit che è ancora il brano italiano più venduto dell'ultima settimana, quindi secondo me la testa gira pure a loro, Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni. Spero che...
3: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, le

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar qui su Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti e ancora tantissimi in movimento. C'è chi si è fatto 4 giorni a Praga, mi dispiace non si sia firmato, dice: rientrato a Pescara, cambia valigia direzione Tropea. Mamma mia che bel posto, ogni volta che ci penso. Sono state le mie prime vacanze a Tropea nella vita proprio, per cui ho un, come dire, un'affezione particolare nei confronti del posto. Intanto, allora, lei in questo momento è in giro, sappiatelo, perché è in giro proprio con una serie di concerti programmati per quest'estate. Prossimo venerdì, per esempio, il 21, diciamo, la trovate a Roccella Ionica, siamo in zona Reggio Calabria, quindi splendida terra, splendido concerto, splendido live. C'è Arisa, magica favola.

0: Punto, aveva il titolo Sono solo canzonette, 1980, Edoardo Bennato, tra l'altro concept album tutto quanto ispirato a Peter Pan, dal quale mutuo dal rock di Capitan Uncino la parola ciurma, no, non peraltro, perché sta arrivando ondulante, galleggiante dal Mar Ligure direttamente il capissimo Mario Volanti con la classifica italiana. Naturalmente prima di lui c'è lo spazio dell'informazione con Sky TG24. Per quanto riguarda me, Ilaria Cappelluti, se vi è piaciuto lo rifacciamo domani a partire dalle 9 e posso di certo dirvi che a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 12:03.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Cade la tregua USA-Iran, braccio di ferro Hormuz. Secondo Axios, Washington avrebbe aperto un canale segreto con il Pasdaran, taglia di $30,000 sui soldati americani. Ucraina, pesanti attacchi incrociati. Kiev lancia droni contro Mosca che risponde con raid su fabbriche e mercati. In Romania, caccia NATO abbattono un drone, probabilmente russo. Sisma in Indonesia, nuova scossa di 5.6 sulle coste, si cerca ancora gli dispersi del terremoto di sabato, oltre 50 i morti accertati, migliaia gli sfollati. Inchiesta sull'attentato a Ranucci, dubbi degli inquirenti sulle dichiarazioni in carcere di La Vitola, la difesa chiederà il riesame sulle misure cautelari e un nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al museo di Messina, rubati i capolavori di Antonello, due persi durante la fuga e caccia ai ladri, colpo ripreso dalle telecamere, aperta un'inchiesta. Italiani aggrediti a Barcellona fuori da un locale, 21enne trevigiano in coma farmacologico per le lesioni riportate, ferito anche un altro italiano del gruppo. Europei nel nuoto oro di Quadarella nei 400 stile libero e 4 argenti, Pilato, Ceccon e staffette miste nell'atletica oro di Iapichino, nel salto in lungo e nella staffetta 4x400 maschile. Mogol compie 90 anni, l'autore ha attraversato la storia della musica italiana firmando colonne sonore di intere generazioni, storico il suo sodalizio con Battisti.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: A navigare qui sul Mar Ligure insieme alla ciurma che mi ha seguito a bordo del nostro studio esternestivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante, e da qui sto per riraccontarvi interamente una classifica che ieri vi ho svelato. Partiamo dalla 20ª posizione, oggi è lunedì e vi dico che al numero 20 c'è ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Al numero 18 guadagna due posizioni Cioffi, la canzone è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

termina qui il primo spaccato, vi rinvio a domani per il secondo, le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Da qui è tutto, dalla Liguria, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao ciao. Okay.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cifre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

Ti giuro, Radio Italia, solo musica italiana, sei la più bella del mondo e mi sei mancata in queste due settimane, salutando Rocco Hunt. Buon pomeriggio, sono Antonio Marino, sono Francesca Montieri, sono Antonio Montieri, ho dovuto leggerlo, pensate un po', e saluto Mauro Marino e Francesca Leto, che di solito sono in questo orario, e ritroverete il 31 di agosto, lunedì 31 di agosto, così come ritroverete me al mattino nelle buone nuove insieme a Enzo Savi, Cicci, Max Pierucci, tutta la combriccola del mattino. Sarete insieme a me fino alle ore 16. Intanto sono qui su Radio Italia, solo musica italiana, alle 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 17 agosto 2026. Vado lassù, così le tasse non le pago più. E lo spazio alla nuova frontiera dell'imposizione fiscale? La questione centrale non è tanto cosa come quanto tassare, ma soprattutto secondo quali regole e criteri redistribuire i frutti della ricchezza prodotta in orbita. Il tema viene affrontato in uno studio del laboratorio dell'Eurispes, quindi roba seria, mica scherzi, sulle politiche fiscali e tributarie, che evidenzia il rischio concreto che senza un'adeguata legislazione collettiva lo spazio possa diventare l'ennesimo paradiso economico, soprattutto fiscale, per pochi eletti, generando sperequazioni tra gli stati più o meno capaci di investimenti, soprattutto mettendolo in quel posto, diciamo così, a quelli che le tasse le pagano qui sulla terra e non fanno i furbi. Ranucci, la vitola, ma chi dice la verità? Bah, chissà, si saprà, bah. Avverte la proprietaria di un tumore. Il premio fedeltà del cane è andato a Joy, premio speciale per i cani del progetto Gimme Five dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Alcune persone sono morte a causa di inondazioni e temporali devastanti negli Stati Uniti, nello stato dell'Indiana, nel Midwest statunitense. È un allarme maltempo che coinvolge praticamente mezzo mondo. L'Odissea superstar, tanto amata, magari un pochino odiata dagli studenti che devono studiarla, ma resta comunque un capolavoro, un mito della letteratura. E dunque il Metropolitan Museum di New York sta esponendo il più antico frammento dell'opera di Omero. Questo frammento ha 2300 anni. È un pezzo di papiro con testi, tra l'altro alcuni di questi, dicono gli esperti, sono, potrebbero essere, degli inediti. L'ennesimo appello di Papa Leone affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi e progredisca la soluzione a due stati. Il Papa continua a lanciare appelli per la pace globale nel mondo, ma la risposta del mondo non è tanto attenta. Ad esempio, l'Iran promette una ricompensa di $30,000 a chiunque catturi o ammazzi un militare americano, lo ha detto il capo dell'esercito. Dice l'affascinante, stuzzicante Soleil Sorge. Bene, aveva già dette tante, ma tra queste c'è anche che io sono molto preoccupata. E Alex Belli, eccone un altro, dice, per tranquillizzare, Delia, ma lei è apertissima e le piace Soleil. Capito niente da sta roba, o forse capito tutto. Lo sport, venerdì 21 agosto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà, con l'aereo di Stato ovviamente, a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. E non sarà solo, alla cerimonia parteciperanno anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e vai col cherosene sull'aereo. Ai giochi parteciperanno 4.000 tra atlete e atleti di ben 26 paesi di Europa, Africa ed Asia. Un grandissimo evento di sport e anche dal punto di vista umano. L'attesa è per i risultati, come per i risultati del calcio, la Coppa Italia, vanno avanti Genoa, Sud Tirol, Mantova che ha eliminato la Lazio, Torino, Monza, Parma. Oggi ci sono due partite, Palermo contro Lecce, Cremonese contro Sampdoria. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Parziale deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nel pomeriggio il tempo si farà decisamente più capriccioso da nord a sud, con acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana e rilievi centrali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata avremo ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica. Sarà più asciutto invece altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Questo ragazzo si conferma veramente un bravissimo cantautore, musicista e bravissimo. Saif, parlare d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. Vi saluto ancora, sono Antonio Montieri, sarete insieme a me fino alle ore 16 e volevo salutare Edoardo Stanzini che è con me dalla cosiddetta altra parte del vetro e voi che ci state già scrivendo come sempre con i vostri sms WhatsApp al 331 995 0095, come Antonio da Molfetta che mi segnala il compleanno di Sinner, che in realtà non è oggi ma era ieri, quindi gli facciamo tanti auguri a Yannick Sinner. Oggi invece compiono gli anni due grandi sia della musica che del cinema, sto parlando di Mogol, Giulio Repetti, che oggi compie 90 anni, gli facciamo tanti tanti auguri, un grandissimo della musica italiana e qui inutile dire stiamo parlando della storia veramente, e un altro che invece ha fatto e sta continuando a fare la storia del cinema, Robert De Niro, che ne compie 83. A proposito di cinema, andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Lui ha passato il Ferragosto praticamente vicino a casa sua, era a Foggia con un concerto straordinario in piazza Cavour, una piazza Cavour gremita per il live di Infinito Estate 2026. Lo abbiamo ascoltato con Stupidi Pazzi, Stupidi Ragazzi, era Raff su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: A me piace.

0: idea, dottor Scotti.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Se telefonando, NEC a Radio Italia, solo musica italiana, e prima Achille Lauro con Comuni Immortali. Io quando sento Achille Lauro mi viene subito in mente Roma, è così, cioè fai un'associazione e viene subito in mente lui. E questo per dirvi che a Roma hanno adottato un sistema per combattere o almeno far sembrare l'afa un po' più leggera. È finito addirittura sul New York Times questo curioso metodo che ha provato appunto a distogliere l'attenzione dall'afa. Nel piccolo parco di Colle Oppio, con vista sul Colosseo, è stata allestita una pista da curling sulla scia del successo che questo sport ha raccolto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il quotidiano americano ha dedicato un reportage all'iniziativa sottolineando come, facendo una sudata passeggiata estiva tra gli antichi monumenti di Roma, l'ultima cosa che ci si possa aspettare è imbattersi appunto in uno sport invernale di fronte al Colosseo. Con queste temperature però naturalmente non può esserci del ghiaccio con la pista di ghiaccio, e la pista è stata realizzata con la plastica ed è più piccola rispetto a quella vera. Le pietre utilizzate sono molto più leggere e le tipiche scope non hanno quindi una vera e propria utilità in termini di gioco. Parlando di pietre, perché non ascoltare Rolling Stones dei The Colors?

Eri bellissima Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana, e anche lei era bellissima ieri quando è tornata a cantare nel suo tour dopo la caduta durante un concerto a San Salvo Marina. È salita sul palco con le stampelle e ha cantato più o meno da seduta, ha salutato il pubblico e ha detto: dove eravamo rimasti? Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera e di cantare per voi. E devo dire che mi è mancato cantare in queste settimane tantissimo. La musica però ci dà sempre l'opportunità di sentirci più forti, di darci energie. Queste erano le parole con cui ha salutato i suoi fan riprendendo il tour da Bisacquino in provincia di Palermo. Noemi.

0: cosa fai questa sera? Era Noemi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

Yo J-Ax a Radio Italia, solo musica italiana. La scorsa settimana in tantissimi abbiamo cercato il modo migliore per osservare l'eclissi solare. Era meglio non vederla per non rovinarsi naturalmente gli occhi, ma c'è chi va a caccia di eclissi da oltre 25 anni. È il caso di Marco, che è un manager che per questo motivo gira il mondo. La prima volta per lui è stata nel 1999, me la ricordo quell'eclissi, ero su una spiaggia, non stavo lavorando tra l'altro su una spiaggia, lui però era in Austria, non era nemmeno maggiorenne, purtroppo non riuscì a vedere l'eclissi per colpa delle nuvole. Marco si è ripreso alla grande la rivincita qualche anno dopo con un'eclissi totale tra Creta e Cipro, e da lì ha deciso che non si sarebbe più fermato. In ordine, in base alle varie eclissi, si è ritrovato in Mongolia, Cina, Australia, Stati Uniti, Cile, Messico, fino appunto alla Spagna, il luogo migliore in cui osservare il fenomeno di mercoledì scorso. Il prossimo appuntamento nella sua agenda di eclissi è il prossimo anno, che lo vedrà in Egitto. Insomma, vabbè, quello di Marco per l'eclissi è un vero e proprio amore impossibile. Tiro Mancino.

0: scattare una foto.
1: Amore è, ne ha scattate tante di foto Elisa durante la sua vacanza in Islanda, e dopo questa emozionante questo emozionante viaggio in Islanda insieme ai colleghi Emma e Dardust, e una tappa a Londra, Elisa si è diretta verso casa per festeggiare il Ferragosto nel golfo della sua Trieste, dove è tradizione organizzare dei raduni vicino alla riva con DJ set e musica fino a tardi. Ovviamente anche Elisa ha partecipato cantando la sua luce tramonti a nord-est, la canzone che ha dedicato proprio alla sua terra. Elisa ha anche pubblicato un video della sua esibizione improvvisata con questa descrizione: i tramonti della mia terra sono questi, il mondo è tutto bello, però casa è casa.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Antonio Montieri. Per chi si fosse sintonizzato adesso, no, non avete sbagliato, sono io a quest'ora, ecco, perché Mauro Marino e Francesca Leto torneranno il 31 agosto, come io tornerò al mattino in quella data. Saluto ancora Edoardo Stanzini che è con me qui in regia, e voi che mi state scrivendo anche dall'estero, dalla Tunisia, al 331 995 0095. C'è una notizia che riguarda Alessandra, che è una ragazza che quando è nata prematura nel 2004 pesava poco più di 600 grammi, pensate. Per 3 mesi e mezzo è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Campo San Piero in provincia di Padova, finché non è potuta andare finalmente a casa. Adesso, 22 anni dopo, Alessandra è tornata in quello stesso ospedale insieme alla mamma e con un regalo a dottori e infermieri: una copia della sua tesi di laurea in psicologia incentrata proprio sull'impatto e sugli effetti della prenatalità. Nell'elaborato c'era anche una dedica allo staff medico e ai piccoli pazienti, che finisce così: alla nostra forza e al nostro coraggio di voler diventare grandi e di assaporare la vita.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Questa sera sarà in concerto all'Arena del Mare di Termoli in provincia di Campobasso con Sotto il segno dei pesci. Era Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: La notte dei Modà, Radio Italia, solo musica italiana, e la notte ovviamente è il momento migliore per osservare la luna, ma ancor più per vedere un'eclissi di luna. Prima abbiamo parlato di eclissi solari e abbiamo detto che la prossima si verificherà l'anno prossimo, ma già il 28 agosto in Italia potremo goderci una bellissima eclissi di luna. Non si tratta di un'eclissi totale, ma ci andiamo molto vicino. La luna infatti verrà coperta dal cono d'ombra della Terra per il 93% del suo diametro. Il fenomeno inizierà alle 4:33 del mattino di venerdì 28 e avrà il suo picco massimo alle 6:12 e terminerà alle 7:52. La parte visibile della Luna apparirà di un suggestivo colore rosso ramato, e la buona notizia è che per osservare questa eclissi non sono necessarie protezioni per gli occhi.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana. Che bella quest'estate 2026, ricca di musica e anche le vibrazioni in questa estate che non è ancora finita, vanno avanti anche loro per un bel po' con tanti concerti. La band infatti ha allungato il calendario del suo Summer Tour 2026. Tra le nuove date c'è anche quella in programma domani ad Atessa in provincia di Chieti, poi dal 20 al 23 agosto. Francesco Sarcina e compagni sono attesi da 4 appuntamenti consecutivi. Ci sono poi concerti già fissati per settembre e addirittura ottobre, ma non solo, nuove date in arrivo, hanno promesso le vibrazioni. A questo punto il loro tour estivo condurrà direttamente ai 3 grandi appuntamenti nei club in programma Milano, Roma e Padova tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

0: In una notte d'estate, le vibrazioni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Summer Funk, Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana. E un po' funk quest'estate anche per i cosiddetti furbetti dell'ombrellone, cioè quelle persone che lasciano i propri ombrelloni e lettini sulle spiagge libere prima di andare a dormire o all'alba. Perché le lasciano? Perché così conquistano il posto migliore al mattino, no? È una sorta di prenotazione fai da te, molto diffusa in Italia, che però sulle spiagge libere non ha alcun valore. Per questo motivo le autorità costiere italiane stanno intensificando i controlli contro chi lascia la notte la propria attrezzatura sulle spiagge pubbliche. Tra gli episodi citati da un tabloid tedesco c'è quello di Marina di Peschici in Puglia, dove sono stati lasciati in spiaggia, pensate, circa 180 ombrelloni, decine di lettini e perfino una tenda da campeggio. Attenzione però, perché chi viene sorpreso a occupare abusivamente la spiaggia lasciando l'attrezzatura durante la notte, per loro sono previste multe fino a 200 euro. Dai, che fai? Brescia.

Mamma non mamma, madama, Radio Italia, solo musica italiana. Amate andare in bicicletta? Ah, che bello poi d'estate, andare in bici. E di recente a Francoforte sono state presentate le più importanti novità tecniche nel mondo delle biciclette. Tra i modelli che ha destato più curiosità c'è la futuristica Canyon Predict, una bici in grado di avvisare in anticipo se ci sono pericoli in arrivo. L'opzione migliore infatti non sarebbe reagire a un pericolo, ma prevederlo. Questo grazie a un monitoraggio continuo dell'ambiente. La bici utilizza una serie di sensori a 360 gradi per anticipare i pericoli stradali, prevedere la presenza di altri veicoli, monitorare le dinamiche di chi sta in strada e controllare le condizioni del manto stradale. Poi, grazie a dei display digitali e degli indicatori visivi, avvisa il conducente delle eventuali criticità riconosciute.

America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. Gianna Nannini che sarà in fibrillazione per il Palio di Siena, che è stato rimandato a oggi, quindi tra poco si correrà il Palio. Sappiamo che lei dovrebbe essere, non voglio sbagliarmi, della contrada dell'Oca, quindi sarà sicuramente lì a tifare. Saluto un po' di amici che ci stanno scrivendo al 331 995 0095, come Roby dal Benga, poi Chiara e Barbara da Benevento, Andreina, grazie, continuate a scriverci. Quando a Radio Italia solo musica italiana mancano 20 secondi alle 15.

Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Non è proprio il giorno preferito per chi correrà il Palio di Siena, perché c'è un'ulteriore precisazione, un aggiornamento: pare che non si corra neanche oggi per il maltempo, il tutto è rimandato ancora di un giorno, di 24 ore. Forse si correrà domani, 18 agosto. I precedenti nel secolo scorso sono stati nel 1907 e nel 1976, quando appunto si corse il 18 di agosto, e vinsero rispettivamente, qui le contrade staranno facendo i debiti scongiuri, la contrada della Lupa e la contrada della Civetta. E qui certo, ma c'è anche il nome Civetta, ci si mette. Va bene, in bocca al lupo. Vabbè, speriamo che domani quindi possa andare tutto liscio per quanto riguarda il Palio di Siena. Io sono Antonio Montieri, starò con voi ancora fino alle 16, dopodiché arriverà Giuditta Recco qui su Radio Italia, solo musica italiana. Intanto Blanco con Piangere a 90.

Perdono, Tiziano Ferro con Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. Questa è stata ed è purtroppo un'estate anche di incendi, ma la Catalogna in Spagna, per prevenire gli incendi, si è affidata anche, pensate, agli asini, che vengono chiamati burros bomberos, ovvero asini pompieri. Il loro compito infatti è quello di pascolare tra boschi e colline, divorare erbe secche, arbusti di sottobosco, vale a dire la vegetazione più facilmente infiammabile. L'iniziativa è nata per caso. Diversi anni fa, quando un'organizzazione animalista si è accorta che gli asini erano in grado di ripulire le aree boschive, anche meglio di capre e pecore. Ogni branco adoperato per questo scopo è composto da 62 asini che pascolano sia su terreni pubblici sia su quelli privati. Gli animali, spesso salvati da situazioni difficili, ricevono in cambio cure veterinarie, un'alimentazione adeguata e una vita dignitosa.

0: E era Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Corri da Troni fino al 23 agosto.

Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, e la musica di Samurai J può generare risvolti inaspettati. Lo conferma un divertente messaggio che Gennaro, che è il vero nome di Samurai J, ha ricevuto sui social e che ha deciso di condividere pubblicamente. Un ragazzo infatti gli ha scritto testualmente: ti volevo ringraziare di cuore, la tua canzone alla radio mi ha salvato da un posto di blocco. È stato un momento epico, ti porterò sempre con me nel cuore. Sembra infatti che il poliziotto responsabile dei controlli fosse proprio un fan di Samurai J e, ascoltando la sua musica, quindi sarebbe stato un po' meno rigido nei confronti di questo ragazzo. È probabile che il brano in questione fosse proprio Flamenco Paranoia che abbiamo appena ascoltato, visto che Samurai J l'ha scelto come sottofondo per pubblicare il messaggio. Ma adesso ci sono i Negramaro con Amore che torni.

Bossa nostra, Gaia, Radio Italia, solo musica italiana. Dal Brasile ci spostiamo all'Africa. Prima abbiamo parlato degli asini che aiutano gli uomini in Catalogna, in Spagna, a insomma a prevenire gli incendi. E questa volta in Africa c'è un'azienda vinicola che ha soldato un esercito, pensate, di 1200 anatre. Stiamo parlando di anatre. Ogni giorno, alla mattina e a mezzogiorno, questi animali perlustrano il vigneto alla ricerca di insetti e parassiti. In pratica, le anatre si trasformano in forze speciali ecologiche, evitando di ricorrere a pesticidi e altri prodotti chimici. In più, muovendosi tra i filari, questi animali fertilizzano automaticamente il terreno. Solo attraverso i loro comportamenti naturali, dunque, contribuiscono a migliorare la qualità e la sostenibilità dei vigneti, mantenendo un equilibrio biologico.

0: cattolica.
1: Ce l'ho quest'album, Blues del 1987. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: così.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci, Ara d'Italia, solo musica italiana. E c'è questa notizia che riguarda un relitto che è stato ritrovato a Mazara del Vallo, a nemmeno 5 chilometri dalle coste di Mazara del Vallo in Sicilia. C'è questo storico ritrovamento. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, gli esperti hanno scoperto infatti questo relitto di epoca romana, databile presumibilmente tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Il mare lo ha restituito solo adesso, a 46 metri di profondità, circondato sul fondale da centinaia di antichissime anfore. Attorno al relitto verranno svolti vari approfondimenti e ricerche, ma per il Ministero della Cultura si tratta già di una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni. Io adesso volevo salutare un po' di amici comunque che ci stanno scrivendo, Pierpaolo dalla provincia di Cagliari, Susi da Biella e tutti quelli che stanno tornando dalle vacanze.
2: Ciao, stiamo tornando dalla Grecia, un bellissimo viaggio col camper, finalmente ascoltiamo Radio Italia.

Direzione verso magari la nostra gelateria preferita. Ma non tutti lo sanno, ma uno degli alimenti più efficaci per aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo, che mangiando troppi gelati magari potrebbe alzarsi, è anche tra quelli che consumiamo troppo poco. Stiamo parlando dei legumi. I legumi infatti sono spesso trascurati nella dieta, nonostante siano economici, versatili e ricchi di proprietà benefiche. Grazie all'elevato contenuto di fibre solubili, contribuiscono a ridurre il colesterolo LDL, quello cattivo, limitandone l'assorbimento nell'intestino. Numerosi studi hanno dimostrato che il loro consumo regolare può anche ridurre il rischio cardiovascolare e favorire il controllo della pressione arteriosa e del peso corporeo. Per questo gli esperti consigliano di portarli in tavola almeno 3-4 volte a settimana, alternandoli alle proteine animali e utilizzandoli in zuppe, insalate e piatti unici della tradizione mediterranea. Quindi adesso vado a vedere se in gelateria c'è un bel gelato ai fagioli, che ne so.

0: Nera Irama, balla un po', Giuditta Recco.
1: ci manca. No, zero talenti di quel tipo. Come stai, Antonio? Ma che sorpresa, bene. Che bello vederti qui.
0: Anche a te è bello vederti, senza Marco.
1: Sì, lo so. No, sono molto bene.
0: È in vacanza Marco, diciamolo. Cioè.
1: Sì, è in ferie, ma l'avevamo già detto la settimana scorsa, gli ho già detto di tutto per tutta la settimana scorsa, ecco. Per il fatto che insomma mi abbandonava questa settimana. Però ci sono gli ascoltatori, dai. Anche
0: certo.
1: Tu sei scoppiato.
0: Anch'io sono scoppiato. Quello sempre. Vabbè. Per due settimane sarò qui al posto di Mauro e Francesca, e quindi sono stato comunque contento di essere in compagnia dei nostri ascoltatori.
1: Ma poi ho sentito che ti mandavano audio da tutte le parti d'Italia, bellissimo.
0: Dalla Grecia addirittura.
1: Sì, ci sono anche tantissimi ascoltatori dall'estero, Messico, Canada, da ovunque.
0: Va bene, Giuditta, sei prontissima come sempre.
1: Prontissima.
0: Con voi fino alle
1: 18.
0: 18, perché poi non si sa mai, magari cambiano gli orari.
1: No, io praticamente quest'estate rimango resident nel mio orario solito.
0: Volevo ringraziare Edoardo Stanzini per essere stato con me in regia. Saluto e ringrazio anche la redazione, grazie per la grande e efficace collaborazione. Io ritornerò, dico noi perché sono abituato a parlare al plurale, tornerò domani, io Antonio Montieri, sempre alle ore 13, va bene?
1: A domani allora.
0: Ciao Giuditta.
1: Ciao.
0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Io sono Giuditta Recco, sempre io, l'unica differenza rispetto al solito è che Marco Falivelli non c'è. Dico l'unica differenza è quella perché c'è un'altra costante, c'è Edo Stanzini in regia.
1: Eccolo!
0: Bravi tutti, bellissimo, bellissimo. Allora, per questa settimana saremo insieme noi, cioè noi due e voi che ci state ascoltando in questo momento, in questi giorni un po' particolari, perché ci ragionavo prima, questa settimana, quella subito dopo Ferragosto, è un po' la settimana in cui bisogna fare delle cose per forza. Proprio il venerdì, prima di Ferragosto, ci siamo confrontati con voi, abbiamo scoperto tutto quello che avevate in programma di fare per la serata di Ferragosto, e c'erano anche alcune persone che il 15 non facevano assolutamente niente. È a loro che va la mia stima. Tra l'altro ho fatto la stessa cosa, mi sono un po' fatta condizionare da quello che avevate detto venerdì, perché non è che bisogna per forza fare qualcosa, bisogna fare la vacanza perfetta, la serata perfetta. A volte basta stare bene, no? A volte basta una canzone, basta la musica giusta in sottofondo e va tutto bene così. Non è che bisogna sforzarsi di fare chissà che cosa. Quindi per le prossime due ore niente grandi proclami, Non alziamo le aspettative, cercheremo di stare bene insieme con la musica di Radio Italia Solo Musica Italiana. Allora partiamo senza aspettative, dai.
2: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.
3: Ma

0: Fedez, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita. State ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Spesso ci siamo ritrovati anche noi qui a parlare non troppo bene dei social network, no? Sì, perché adesso ci sono anche un sacco di app che servono per cercare di evitare di aprire i social network. Se ne parla spesso male, ma a volte, se si cerca bene, si possono trovare delle storie pazzesche. Ed è il caso di quella che ho intercettato io oggi e che voglio condividere con voi. Tra un po', però.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits

0: Italiane dell'estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

visto il costo a dir poco proibitivo per acquistare una casa in Australia, devo dire costo che fa un po' il paio con tante città italiane, di lasciare tutto, vendere anche i mobili che avevano nelle case che avevano in affitto, venire in Italia e prendere una casa a un euro. Adesso vi faccio capire meglio, perché sicuramente vi sarà capitato di intercettare queste iniziative di comuni molto piccoli, di solito nel sud Italia, che per incentivare il ritorno delle persone in questi comuni che piano piano diventano disabitati mettono in vendita queste case a un euro. Si tratta chiaramente di abitazioni che vanno ristrutturate, in molti casi ci sono lavori di ristrutturazione molto pesanti da fare, e questi ragazzi hanno scelto di acquistare a un euro un immobile nel comune di Salemi, in provincia di Trapani. Una cittadina tra l'altro bellissima, e documentano giorno per giorno quello che devono fare per cercare di riportare a nuova vita questa casa. Devo dire che è molto divertente anche guardare l'interazione tra di loro, ma soprattutto l'interazione tra questi quattro ragazzi australiani e le persone che il comune lo abitano, anche perché molte persone li hanno presi proprio in simpatia e stanno anche dando una mano nella ristrutturazione. E poi fa sorridere, fa anche pensare il fatto che loro, come tutte le persone che devono ristrutturare qualcosa, poi si sono trovati a dover fare i conti con la burocrazia, i ritardi e la difficoltà nel far arrivare anche magari proprio le materie prime per poter fare questa ristrutturazione. Ogni giorno postano un video, sono arrivati già a 500.000 followers su Instagram, però devo dire che è bellissimo seguire le loro avventure. Poi soprattutto i quattro amici australiani hanno promesso che alla fine dell'operazione, che secondo i loro calcoli dovrebbe durare 3 mesi, però secondo me durerà anche qualcosina di più, riveleranno quanto è costata effettivamente la casa, fra acquisto, tutte le pratiche burocratiche e anche la ristrutturazione. Io mi sono sempre chiesta, quando vedevo queste cose di queste case a un euro, quanto poi sarebbe costato effettivamente rimetterla a nuovo, e adesso grazie a loro lo potrò scoprire. Si chiama The One Euro Dream e secondo me vale la pena andarlo a ripescare e scoprire le avventure di questi quattro ragazzi. C'è Anna, questa è White Girl.

0: Luciano Ligabue, un colpo all'anima e io sono sicura che tra tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento Radio Italia solo musica italiana ci sono molti fissati con i segni zodiacali come me. Allora è bene ricordare una cosa, così anche Edoardo Stanzini che sta facendo le facce di là in regia è contento. Non c'è alcun fondamento scientifico, ok? Sulle caratterizzazioni dei segni. Va bene, ma continueremo a informarci comunque, cioè continueremo a guardare se questa è la nostra settimana, se è la settimana del leone o meno. Cioè il fatto che non ci sia un fondamento scientifico non ci fermerà. E c'è anche una cosa che sta succedendo e che sta spopolando anche sui social network, perché le persone, cioè non solo la fanno questa cosa, ma la condividono anche. C'è questa nuova tendenza che riguarda proprio l'astrologia e che consiste nel decidere il segno zodiacale del nascituro. Cioè, uno si... Lo so che anche voi state scuotendo la testa mentre state ascoltando questa cosa, però insomma un senso potrebbe esserci in questa cosa. Non so, io mi trovo bene di solito con quelli del segno del toro, ok? Fai un calcolo semplice, fai, non lo so, maggio è di solito, non di solito, maggio è il mese del toro, fai un calcolo 9 mesi indietro, se riesci ad attuare il concepimento 9 mesi prima di maggio, è evidente che il nascituro o la nascitura sarà toro.
1: Poi ci sono le persone... fermarti che mi viene da vomitare?
0: Lo so che è allucinante questa cosa, anche perché insomma non c'è, come l'ho già detto, lo ripeto, alcun fondamento scientifico su alcune caratteristiche che sono proprie di un segno o di un altro, però voglio dire, ognuno è libero anche un po' di fare quello che vuole, però ci sono alcune variabili che sono fuori controllo. Il calcolo non può avere una precisione scientifica perché alcuni bambini nascono prima o dopo, quindi è sufficiente che il bambino nasca di 8 mesi e ti capita del segno prima. Non è possibile prevedere l'ascendente è fondamentale, lo sappiamo, e quindi insomma questa cosa lascia un po' il tempo che trova, però mi faceva sorridere, volevo condividere con voi questa cosa che non solo avviene, ma ci sono persone anche che ci tengono.

0: Achille Lauro, la città degli angeli. Devo dire che questa cosa di cercare in qualche modo di condizionare il segno zodiacale del nascituro facendo i calcoli 9 mesi prima vi ha stimolato parecchio, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci tengo a specificare una cosa: a me diverte tantissimo proprio lo zodiaco, l'astrologia in generale, mi piace tantissimo, ma non arriverei a tanto, cioè così mi sembra un po' troppo anche per me.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con
5: Citroën e tutta la sua gamma.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Giulia.
1: Noemi, Bianca, non c'è niente da fare, l'oroscopo attira tutti, infatti sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Allora c'è Simona che dice: io ogni volta che ascolto le previsioni del Mago di Parigi su Radio Italia, che parla dei segni zodiacali, il più delle volte ci azzecca, ma perché è il bello dell'oroscopo quello, capito? Tu ci leggi anche un po', dai, di solito non sono previsioni negative, questa è una cosa bella comunque. Poi c'è Andreina che invece semplicemente dice: sono da sola io, sei da sola tu in onda, facciamoci un saluto, e quindi mi sembrava il caso di citarla ugualmente anche se non parlava di oroscopo. Poi abbiamo un caso unico, un caso più unico che raro, sentite.
2: Ciao Giuditta, qui Fulvia da Ginevra, ti racconto questa. Vai. Io sono nato il 22 ottobre e okay, mia sorella il 21 ottobre di 10 anni prima.
1: Okay.
2: Allora io quando ero piccolo dicevo che ero bilancia come mia sorella e mia sorella mi dava i cazzotti in testa.
1: No,
2: quindi per cui sono diventato scorpione. Dopodiché ho scoperto che sono una cuspide, nel senso che sono nato all'una meno 10 il 22 ottobre.
1: Okay.
2: E la cartomante di fiducia mi ha detto che sono nato tra la fine della bilancia e l'inizio dello scorpione.
1: Sì, sì.
2: E quindi eccoci qua, un pezzo unico.
1: No,
2: una buona giornata, ciao Giuditta, un bacio.
1: Comunque a me la cosa che fa impazzire di questo messaggio è che lui a un certo punto ha dovuto cambiare segno perché la sorella non voleva condividere lo stesso segno zodiacale con lui. Vabbè, sì, però tra il 22 e il 23 effettivamente sei cuspide tecnicamente. Edoardo Bennato, ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Alessandra Moroso, DB Boulevard, Camera 209 su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una cosa che mi ha molto colpito ed è una cosa che ha detto Serena Brancale in una intervista recentemente. Ha detto di essere una grande fan dei matrimoni. Mi spiego meglio. Lei si riferiva alle esibizioni durante le cerimonie, quindi il cantante, la cantante che si esibisce durante i matrimoni, e ha detto che quelli sono una grande scuola, una grande palestra per gli artisti. Io questa cosa tra l'altro la allargherei anche a chi fa intrattenimento, anche ai DJ. Perché? Perché durante i matrimoni si impara a stare sul palco, si impara a tenere il palco, si impara a gestire il pubblico, anche a leggere il pubblico e quelle che sono le richieste magari del pubblico, capire la scaletta, le dinamiche musicali di un concerto. E in particolare Serena Brancale ha spiegato che i matrimoni sono una prova live di quello che sai fare con la musica e non è scritto su un foglio per un esame di conservatorio. Io aggiungerei anche una cosa che lei non ha detto: i matrimoni sono di solito d'estate e quindi si impara anche a gestire la temperatura e le difficoltà che si porta dietro la temperatura molto elevata. Quindi ha ragione, assolutamente ragione. Visto che abbiamo parlato di lei, la ascoltiamo, non da sola però, insieme a The Colors e Merck & Cremont. Questa si chiama Partenope.

Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope. E insomma, se vi è piaciuto quello che è successo fino ad ora, c'è un'altra ora da trascorrere insieme. Se non vi è piaciuto, datemi una possibilità per recuperare, quindi c'è un'altra ora da passare insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 17.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, scade oggi la tregua tra Washington e Teheran, resta il braccio di ferro su Hormuz, il regime mette una taglia da $30,000 sui soldati americani. Il piano per Gaza, Gerusalemme, l'incontro tra Netanyahu e Kushner, Trump avverte, Israele non dovrebbe colpire la striscia, Hamas ha accettato il disarmo. Dall'Ucraina pioggia di droni contro Mosca, oltre 1500 in meno di 24 ore, colpite fabbriche e mercati, il raid in risposta al lancio di missili russi su Kiev. La difesa di La Vitola chiede un riesame sulle misure cautelari e un nuovo interrogatorio. Il legale del faccendiere assicura nessun accordo con Ranucci sull'agguato. A Messina è caccia ai ladri che hanno rubato 4 opere di Antonello, sentiti i custodi del museo che hanno ignorato l'allarme, il colpo ripreso dal sistema di videosorveglianza. La nuova eruzione dell'Etna riduce i voli su Catania all'aeroporto Fontana Rossa, scatta il limite agli arrivi fino alle 12 di domani. Intanto sul vulcano nuova colata lavica. Incidente per l'attaccante del Cagliari, Yael 3P, il calciatore ha rischiato di annegare in una piscina, adesso è in coma farmacologico in un ospedale di Sassari. Lutto Hollywood, morta a 36 anni, Hayden Panettiere, star della serie Heroes e attrice di Nashville e Scream, ancora ignote le cause del decesso.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. In Liguria, sulla statale 28 del Colle di Nava, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pieve di Teco, statale 453 della Valle Arroscia, e prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa per incidente sull'incrocio Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, in direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Liguria, sulla statale 20 del Colle di Tenda a Varroia, allagamento presso l'incrocio di Ventimiglia a 10, Genova Ventimiglia. Nelle Marche, sulla statale 77 Val di Chienti, c'è corsia chiusa a causa presenza alberi sulla carreggiata sull'incrocio Belforte del Chienti in direzione incrocio Foligno, strada statale 3 Flaminia. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria sullo svincolo di Sant'Elia, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. C'è stato un cambio della guardia in regia qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, quindi fatemi salutare Edo Stanzini che va via e lascia il posto a Stussi, che è tornato. Non ti vedevo da aprile, Stussi, che bello che sei ritornato. Vabbè, ognuno prende le ferie che si merita, evidentemente sei stato molto bravo. Allora, parliamo di RAF, perché il tour di RAF è ripartito, sta risalendo lo stivale tra Calabria e Puglia. Il prossimo concerto è previsto per domani a Presicce, in provincia di Lecce, però diciamo che si sta parlando molto di questa tappa di Presicce, non soltanto per la bravura di RAF che è indiscussa, ma perché nella locandina di questo appuntamento c'è stato un piccolo, chiamiamolo erroruccio, perché ormai capita, no, di delegare tutto all'intelligenza artificiale. Diciamo che la maggior parte delle volte si capisce anche leggendo come sono scritte le cose, no? Si può capire se è stata scritta da ChatGPT, però in questo caso, per errore, nella biografia di RAF è rimasta anche la parte introduttiva, perché sapete che ChatGPT voi potete educarla in qualche modo, quindi potete dire, non so, chat, io voglio che quando ti riferisci a me o mi rispondi mi chiami Judy, che ne so. Ecco, in questo caso, nella locandina, si legge: certamente, mio signore divino. Ecco, una versione leggermente più estesa della biografia di RAF. E poi c'è tutta la biografia di RAF. Ovviamente tutto questo è andato poi in stampa ed è stato diffuso ovunque. Allora, la cosa che ha colpito di più è: ma come ti viene in mente di farti chiamare mio signore divino da ChatGPT? Ma che ego devi avere? Un ego smisurato. Vabbè, ascoltiamo RAF meglio, ma questa è Ti pretendo.

0: Attenzione, perché adesso che sono da sola in onda diventa veramente tutta una frase. Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana, capito? Non solo è tutta una frase, ma è pure imperativa.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, canto d'amore. Allora, se ne è parlato parecchio degli europei di atletica, che insomma sono stati proprio in questi giorni, e ha vinto l'oro per il salto in lungo un ragazzo greco che si chiama Miltiadis Tentoglu. Però è successa una cosa un po' particolare, proprio mentre faceva l'intervista, subito dopo aver conquistato l'oro, si sa, insomma, deve essere un'emozione pazzesca, un'emozione veramente irripetibile, e lui è stato intervistato da un giornalista in diretta TV, e proprio mentre parlava lui ha iniziato a tastarsi il petto e si è reso conto che non aveva la medaglia al collo, cioè si era dimenticato la medaglia da qualche parte. Quindi, preso dal panico, intanto si vedeva che stava andando nel panico, anche se inizialmente io non avevo capito per quale motivo, però lui a un certo punto ha detto al giornalista: non ho la medaglia, cioè me l'hanno data ma l'ho lasciata là, ho fatto una cavolata, non ha detto cavolata, ha detto un'altra cosa, e ha lasciato lì il giornalista ed è corso a recuperare la medaglia che era rimasta fortunatamente nello spogliatoio. L'atleta si era cambiato, poi ovviamente nessuno gli avrebbe rubato la medaglia d'oro, io spero perlomeno. Poi è tornato dal giornalista con la medaglia e ci ha scherzato sopra, ha detto: sai, se fosse stata un po' più pesante forse mi sarei reso conto prima di averla dimenticata. No, e questa cosa però mi ha fatto pensare a una cosa che sicuramente è capitata a tutti voi, perché può capitare di perdere qualcosa, ma la storia veramente interessante di solito è come la si ritrova. A me, ad esempio, è capitato di lasciare il portafogli in una di quelle automobili, quelle per il car sharing, e poi una persona che l'ha ritrovata, che ha preso la macchina dopo di me, ha trovato il portafogli, mi ha cercato su Facebook e mi ha ridato il portafogli, cioè quindi siamo riusciti a metterci in contatto. Sono sempre storie bellissime quelle dei ritrovamenti, no? Cose che avete perso, avete ritrovato magari in una maniera un po' particolare. Se avete una storia del genere, condividetela con noi al 331 995 0095. Ci sono i Tiro Mancino su Radio Italia, solo musica italiana, per me è importante.

E abbiamo detto qualche minuto fa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana che può capitare di perdere qualcosa, no? Però la storia più interessante, quella più avvincente, non è il fatto di aver perso qualcosa, ma è quando lo ritrovi. Come lo ritrovi? Allora, ci sono delle storie veramente pazzesche. Quelle che mi colpiscono di più sono quelle degli oggetti dimenticati in un luogo e poi ritrovati esattamente lì. Ad esempio, Carmela da Napoli dice che la settimana scorsa è andata a prendere sua figlia, che era andata a mangiare un sushi, e quando sono arrivate a casa, quindi è passato un bel po' di tempo, la figlia ha realizzato di non avere più la borsa. E lì è panico, no? Quindi passa del tempo dal momento in cui la ragazza è uscita dal sushi a quando si rendono conto che la borsa non c'è, tornano indietro e la ritrovano sul muretto fuori dal sushi. Vuol dire che nessuno l'ha toccata, ma anche, insomma, l'educazione, no, delle persone che l'hanno lasciata lì dove era. Stessa cosa è successa a Enrica da Torino, che dice: mio marito ha dimenticato il cellulare in montagna vicino ad un cespuglio dove aveva parcheggiato. La sera stessa ha rifatto 150 chilometri per vedere se c'era, l'ha ritrovato esattamente dove l'aveva lasciato. Sono dei piccoli miracoli questi. Poi ce ne sono due pazzesche. Allora, Chiara dice: un giorno al mare, parecchi anni fa, un amico mi ha chiesto di tenere il suo braccialetto d'oro mentre faceva il bagno. Non so come, ma si è staccato dal mio polso. Disperazione totale. Il giorno dopo, sul bagnasciuga, dopo una mareggiata, ho ritrovato quel braccialetto. Questo anche ha veramente un che di miracoloso. E poi c'è Maurizio della provincia di Varese, che era andato a vedere un rally, quindi aveva fatto una parte di percorso all'interno del bosco, e nel bosco ha perso il portafogli. E quindi dice: vabbè, perso per sempre, ha rifatto i documenti, tutto. 4 mesi dopo, lo stesso portafogli è stato ritrovato da un carabiniere che stava facendo una passeggiata nel bosco. Ma anche lì, ma quante possibilità c'erano? Verrebbe da dire che c'è un po' di fattore C in mezzo. Però secondo me sono storie bellissime queste.

0: Invece di Martino, Splash su Radio Italia, solo musica italiana. Stanno arrivando ancora un sacco di messaggi, di ritrovamenti quasi miracolosi. Io concluderei con un messaggio non firmato, che Sara d'Alessandria, si è firmata nel messaggio dopo, che dice: mio papà ha perso la fede nunziale in un campo di carciofi. E anche lì poi è difficile ritrovarla, ed è anche una situazione spinosa, se mi lasciate fare questa battuta. Ritrovata dopo mesi nello stesso campo dallo zio. Bellissimo, bellissimo.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: A me piace mangiar bene.

0: Giorgia, l'unica, come sono uniche del resto le storie degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, dei ritrovamenti, no? Oggetti persi e ritrovati in maniera quasi miracolosa. Mia sorella tanti anni fa perse un orecchino in argento per strada, lo ritrovò il giorno dopo incastrato nel battistrada di una macchina parcheggiata vicino casa. Però lì devo dire anche parecchie diottrie per la sorella che è riuscita a vedere l'orecchino incastrato nel battistrada. Poi abbiamo Andrea da Seregno che ha una storia pazzesca. Anni fa, dice, persi il portafoglio sul monte di Portofino, scivolò dalla tasca posteriore in una sorgente e lì non lo ritrovi più. Lo cercai inutilmente rifacendo il percorso a ritroso. Mesi dopo mio zio di Rapallo venne contattato da una persona che volle rimanere anonima e insomma era riuscito a risalire attraverso i documenti a un potenziale parente in zona. E dopo aver chiarito che ero suo nipote, la persona riconsegnò il portafogli con il contante all'interno, i documenti, tutto, e non volle nulla come ricompensa. Tra l'altro, avendo perso il portafoglio il primo giorno di vacanza, rimasi a carico dei miei amici per 5 giorni. Dice: bellissima vacanza, da rifare. Grazie, non hai pagato niente per 5 giorni, da rifare sì. E poi c'è un messaggio dolcissimo, questo.
1: A proposito di ritrovamenti, sono nonna Gigia. Mio figlio in Australia è andato in viaggio di nozze, ha perso la fede sulla spiaggia e 6 mesi dopo gli è tornata a casa sulle spiagge dell'Australia. Ciao ragazzi. Quando il destino è il destino.
0: Nonna Gigia, io ti voglio bene, giuro, cioè soltanto a sentire la tua voce è un dato di fatto, non ci posso fare niente. Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi

0: Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se io fossi un angelo.
0: Non potremmo essere angeli nessuno dei due, né io né Emiliano Picardi.
1: Perché sai, nella lotta che c'è l'angeletto su una spalla e il diavoletto sull'altra, non so perché vince sempre il diavoletto.
0: Ma guarda, stessa condizione.
1: Strano,
0: vero? Ma secondo me mi stanno anche meglio i colori, perché non è in palette l'azzurro, capito? È quello il discorso.
1: È l'armocromia.
0: È solo per l'armocromia, assolutamente, non c'è nessun altro motivo. Allora, io da sola, tu da solo.
1: Io da solo, Daniela è in vacanza?
0: Sì.
1: In vacanza, vero? Sì.
0: Ancora?
1: Sì. Ancora, beata lei. Capito?
0: Non la vedo da aprile. Anche
1: io
0: lei?
1: L'ho vista sui rotocalchi. Mentre ero dal parrucchiere, sai quei giornali che trovi dal parrucchiere?
0: Sì.
1: C'erano le sue fotografie delle sue infinite vacanze.
0: Sì, che sono iniziate appunto da aprile. No, sto scherzando, non è vero che poi se ci sente, ma chi riesce a gestirla?
1: Non ci
0: se
1: porta
0: ci
1: nessun
0: sente.
1: Regalo poi.
0: Esatto. Allora, io vi lascio con Emiliano Picardi fino alle 21.
1: Fino alle 20?
0: Alle 20?
1: Sì, fino alle 20.
0: Ah, scusa, vedi.
1: Questa settimana, come la scorsa, fino alle 20.
0: Ah, vedi. Avevo sbagliato.
1: Sì.
0: Ma difatti, guarda, Antonio, oggi Montieri, mi ha detto: ah, qua poi non so, sei fino alle 18. Io dicevo: vabbè, non cambia niente. Ho sbagliato. Vedi che era inevitabile che sbagliassi. Ringrazio Stussi, che è stato in regia. E io domani sempre 16:18.
1: Okay.
0: Normale. Bene, buona serata a tutti, le 18:02.

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, scade oggi la tregua tra Washington e Teheran, resta il braccio di ferro su Hormuz, il regime avverte, la diplomazia non è infinita. Netanyahu incontro a Kushner a Gerusalemme, dice non ci ritiriamo da Gaza senza il disarmo di Hamas. Trump avverte, Israele non dovrebbe colpire la striscia. Dall'Ucraina pioggia di droni contro Mosca, colpite fabbriche e mercati. Secondo la stampa britannica, la Russia costruisce basi segrete ai confini con la Bielorussia. La difesa di La Vitola chiede il riesame sulle misure cautelari e un nuovo interrogatorio. L'attentato è stata una mia scelta, pentito per aver inguaiato Ranucci, dice il faccendiere. Caccia ai ladri che hanno rubato quattro opere di Antonello da Messina, sentiti i custodi del museo che hanno ignorato l'allarme, il colpo ripreso dal sistema di videosorveglianza. La nuova eruzione dell'Etna riduce i voli su Catania, all'aeroporto Fontana Rossa scatta il limite agli arrivi fino alle 12 di domani, intanto sul vulcano nuova colata lavica. Incidente per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, il calciatore ha rischiato di annegare in una piscina, adesso in coma farmacologico in ospedale a Sassari. Dopo il grande caldo arrivano le piogge, previsti temporali intensi su tutta Italia, è messa un'allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

il massimo del romanticismo, due cuori e una cabana, come canta Iram, appena incontrato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata, buon 17 di agosto, buon lunedì, ben ritrovati, ho detto tutto più o meno. Inizia da qui una nuova settimana da passare insieme, da condividere se avete voglia, in compagnia di Emiliano Picardi fino alle 20, due ore all'inizio della serata, che per molti potrebbe essere la serata del rientro, perché ieri ero in auto e ho visto tante code, ho fatto tante code in autostrada, c'è molti amici, molte amiche che sono ritornati dalle vacanze, ma al contrario per molti potrebbe essere la prima serata di vacanze, perché comunque le nostre città ancora non sono di nuovo piene come lo sono di solito, anzi direi che tendenzialmente sono piuttosto vuote, quindi c'è ancora un buono spazio per starsene in vacanza. Due cuori e una cabana anche qui a Cologno Monzese sono i nostri, il mio ma anche quello di Ricky Stuzzichino, che si occupa della parte tecnica, sarà in regia con me, come detto pronti per accompagnarvi all'inizio di questa serata. Fatemi salutare anche questa ragazza, si chiama Ilenia, scrive un messaggio di quelli che mi hanno fatto scendere la lacrimuccia al 331 995 0095, dicevo di rientri, ed effettivamente scrive: buonasera, vorrei mandare un messaggio a mio fratello, siamo in macchina verso l'aeroporto, lui rientra al nord, vorrei dirgli ciao Domenico, alla prossima, tua sorella Ilenia, ti voglio bene. Perché ce ne dimentichiamo a volte che anche alle persone che abbiamo vicine, i nostri familiari, ogni tanto un bel ti voglio bene detto proprio, male non fa.

Con Laura Pausini su Radio Italia Solo Musica Italiana, sarei curioso di sapere come è andato il vostro Ferragosto, il giorno del 15 di agosto, ma in realtà ci sono delle notizie che riguardano il Ferragosto proprio di Laura Pausini, che è stata protagonista di quello monegasco. È salita sul palco della Salle des Étoiles dello Sporting Monte Carlo Club proprio il sabato 15 di agosto per chiudere in grande l'edizione 2026 del Monte Carlo Summer Festival. È stata per lei una serata importante, immagino si sia molto divertita e si siano anche molto divertiti i fortunati fan che hanno potuto assistere a questo concerto. Tra pochi giorni invece sarà protagonista Laura del raduno del suo fan club ufficiale, lo Sneak Peek FC Party. È previsto il 30 di agosto a Ravenna, al Pala di André, appuntamento dalle 16 alle 19. Il nome Sneak Peek, per quelli che sono amanti del cinema, in particolare di alcune saghe tipo gli Avengers, cose del genere, o anche per quelli che sono amanti di tecnologia, è un modo di dire abbastanza comune, ma Sneak Peek sta più o meno per anteprima, e quindi è un appuntamento pensato per i fan più affezionati, con contenuti, con momenti dedicati a loro prima delle attività ufficiali successive, anche perché Laura ripartirà con un tour enorme. Tutte le date, come sempre, le trovate facendo un salto su radioitalia.it.

0: non puoi dargli torto a Nino D'Angelo insieme a Rovazzi e ad Arisa per la Costiera Amalfitana qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Bello l'idroscalo, no? Anche Ricky Stussi che è in regia lo frequenta, conosce, un po' troppe zanzare, però è un bel posto, ma la Costiera Amalfitana non la puoi portare qua a Milano, purtroppo, aggiungo io.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Che estate meravigliosa che ci hanno regalato Jovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, che poi un po' sta per Buon Viaggio, no? È un augurio di avere uno spostamento tranquillo, sereno, di raggiungere le proprie destinazioni senza particolari disagi, ed è più o meno lo stesso augurio che facciamo anche noi se siete in viaggio a questo punto della serata, alle 18:31 di questo lunedì, se vi siete da poco spostati per le vacanze oppure siete tornati in vacanza. Magari lo avete fatto con un aereo. Hai preso tu, Ricky, in regia un aereo ultimamente? C'è una nota compagnia aerea che ha voluto stilare una sorta di vademecum, si chiama Travel Etiquette Collection, l'etichetta del viaggiatore modello, quella che dovremmo rispettare, insomma, per essere dei bravi viaggiatori quando saliamo in aereo. Ci sono dei suggerimenti, secondo me, piuttosto banali, altri invece che vanno tenuti sott'occhio. Per esempio, scrivono: non bisogna per forza applaudire quando l'aereo atterra. Oh, sono d'accordo, basta applaudire. Ma perché? È il lavoro dei piloti, ci hanno portato da punto A al punto B, bravi loro, complimenti, ma senza applauso, sennò dovremmo applaudire anche quando il treno arriva in stazione, no? Facciamolo in tutti i momenti. Attenzione poi, soprattutto negli ultimi anni, ci si imbarca per gruppi o per file. Stiamo attenti a metterci nella fila giusta del nostro gruppo, basta controllare sulla carta d'imbarco qual è la lettera a noi assegnata e metterci in quella fila. Attenzione anche a reclinare il sedile, facciamolo con cautela, il passeggero dietro potrebbe avere, insomma, le ginocchia troppo alte, oppure potrebbe ricevere dei colpi. Andiamo con calma, magari chiediamo prima il permesso: posso abbassare un po' il sedile? Sì, mandiamo un messaggio, scrivono loro, manda un messaggio a tua mamma dopo l'atterraggio. Oh, solo quando siamo arrivati avvertiamo che il nostro volo è arrivato e avvertiamo quelli che vogliamo avvertire. E attenzione anche ai braccioli, dicono loro, sono di chi si siede al centro. Non sono molto d'accordo su questa cosa, i braccioli vanno divisi equamente, cioè ognuno ne ha uno, nel senso che quello che sta al lato corridoio ha il suo bracciolo, quello che sta al centro ha il suo bracciolo e quello che sta al lato finestrino ovviamente c'ha. Cioè, mettiamoci d'accordo su questa cosa, su questo punto non sono particolarmente d'accordo. Un bracciolo a testa, così siamo tutti contenti. Ciao.

0: Ehi, che festa! C'è anche Anita ad accompagnare Fred De Palma ed Amy Schilla in questa La Testa Gira, appena incontrata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Nel team questa sera c'è Ricky Stussi che è in regia. Discutevamo poco fa fuori onda della mia idea che i braccioli in aereo vanno divisi equamente, cioè chi sta al lato corridoio al suo a sinistra, chi sta al posto centrale al suo a sinistra e chi sta al posto finestrino ovviamente al suo a sinistra. In alcune compagnie è vero, Ricky, esiste anche il bracciolo lato finestrino, quindi quello che sta in quel posto lì fortunato li ha tutte e due, ma leggevo che è norma non scritta, ma riconosce al passeggero centrale entrambi i braccioli, poiché non ha accesso né al finestrino né al corridoio. Quindi evidentemente è un modo per ripagarlo di una posizione un po' più sfortunata rispetto alle altre. Può essere una buona idea, allora mi ricredo e ti do ragione, caro Ricky. Va bene così, la prossima volta che prendo un aereo, di solito io prendo sempre, se posso, il posto finestrino, cederò il bracciolo a quello che sta nel centro, perché effettivamente non può godersi il panorama che si vede sotto e non ha neanche la libertà di potersi alzare quando vuole come chi sta sul corridoio.
1: Oh,

0: che poi dagli errori che si fanno si dovrebbe imparare, almeno si spera. Gli sbagli che fai, il Blasco, anche Vasco Rossi, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: A me piace mangiar bene,

0: idea, dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Quanto ci ha fatto emozionare poco fa ritrovare la voce meravigliosa di Alex Baroni, la sua Cambiare, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poi Saif, Parlar d'Amore, la canzone con cui ci sta accompagnando in quest'estate, magari vi sta accompagnando in viaggio a questo punto della serata del lunedì, mentre con la radio accesa tornate verso casa, andate verso i vostri impegni, verso un aperitivo all'inizio di questa serata, verso una cena. Attenzione però, perché i dati parlano chiaro. Non siamo tanto bravi al volante. In realtà noi italiani abbiamo qualche problemino ancora prima di metterci al volante, cioè abbiamo problemi a prendere la patente. Stando proprio ai dati ministeriali, quelli degli ultimi 20 anni, dal 2005 in poi, ci sono stati 2 decenni di tentativi per la patente B. Il problema è che questo, il 2025, è stato l'anno con più bocciati, è stato l'anno con più bocciati in assoluto. La maggior parte, il 40% di chi prova viene bocciato già all'esame di teoria, mentre il 16% nella prova pratica. Posso capire la teoria, perché è un esame piuttosto complicato, no? Credo sia ancora il quiz a crocette, magari si fa in maniera telematica, però in alcuni casi ti può trarre in inganno. Mentre per la prova pratica, ahimè, sono dolori, perché se non sai guidare bene una macchina, poi è inutile che ti metti in strada. Studiamo, anzi ripassiamo le norme della patente, che sicuramente male non ci fa. Negramaro intanto, solo 3 minuti.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, mi sento un po' messo da parte perché non posso tirare sulle mani. Lei canta a un certo punto sulle mani solo se sei dell'acquario. Non essendolo, essendo dei pesci, mi sento estraniato da questo modo. Tu, Ricky, in regia potevi alzare le mani, no? Tu che segno sei? Toro, quindi no? Lei sì, perché Margherita, dito nella piaga, è del 5 di febbraio, quindi evidentemente quello è il suo segno. Magari qualcuno di voi l'ha potuta alzare la mano o le mani insieme a Che Fastidio, appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove intanto le 7 di sera sono passate da 2 minuti.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, qualche temporale possibile sul medio Adriatico. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Nuvoloso in Alto Adige. In giornata a tempo stabile, con cielo sereno al nord e buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso il sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Ho bisogno adesso di un sogno,

0: difficile se non impossibile fare una canzone delle più belle di Cesare Cremonini. Personalmente questa I Love You, appena suonata su Radio Italia Solo Musica Italiana, sta nella top 3, è tra le mie tre preferite, mi piace tantissimo. Diceva benissimo il nostro Alberto Alfano poco fa, invece ci aspettano un po' di perturbazioni in questi giorni, ma è ancora un'estate estremamente calda e in qualche modo bisogna difendersi, no, dall'afa di tutte queste giornate estive. È vero allora che bere qualcosa di caldo, mi viene in mente il tè nel deserto, quello di Bertolucci, no? Come fanno i berberi da millenni, serve a rinfrescarci? Beh, c'è uno studio americano che ha dimostrato che una bevanda calda può dare un po' di sollievo, ma solo in determinate circostanze, cioè quando il sudore è provocato, il sudore che viene provocato dalla bevanda è in grado di evaporare, praticamente stringendo i termini scientifici, quando non c'è tutta quell'umidità che c'è invece sulle nostre città, allora se bevi qualcosa di caldo ti senti un po' rinfrescato perché il tuo sudore evapora. Quando invece c'è questa grande cappa di umidità che ormai stiamo vivendo da mesi, evidentemente è meglio bere qualcosa di fresco. Mi viene in mente allora una domanda che ho visto sui social qualche giorno fa, qualche ora fa in realtà. Questo ragazzo, in maniera un po' surreale, si chiedeva: ma perché, se esiste il microonde per scaldare velocemente le cose, non esiste il microonde per raffreddare velocemente le cose? Quanto ci vorrebbe, no, che hai sete ma non hai l'acqua fredda in casa, la metti dentro un aggeggio, un elettrodomestico, e te la raffredda velocemente. Sarebbe comodissima come cosa, eppure nel 2026 nessuno ci ha ancora pensato. Chissà quante altre invenzioni ancora oggi non ci abbiamo pensato. Se vi viene in mente un'invenzione che ci manca nella vita, raccontatecela al 331 995 0095.
1: Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Mas...

0: Staccato canta Sugar, Zucchero nella serata insieme, buon lunedì, ben ritrovati con Emiliano Picardi su Radio Italia, solo musica italiana. No ragazzi, ci sbagliamo in questa cosa. Dicevo poco fa di questa idea fantascientifica, un po' surreale, di questo ragazzo che provocatoriamente diceva: ma può essere che nel 2026 non esiste il microonde per il freddo? In molte scrivete che in realtà esiste qualcosa, esiste l'elettrodomestico che raffredda, si chiama abbattitore, lo scrive per esempio Edo in viaggio dalla Maremma al Veneto. C'è anche un'amica, immagino pasticcera o comunque del settore, che racconta con un messaggio vocale proprio come funziona l'abbattitore. Ma l'abbattitore però è il forno del freddo, cioè ci mette comunque un po' di tempo in più. Il microonde invece scalda le cose molto velocemente, ci vorrebbe qualcosa che raffredda le cose molto velocemente.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: scattare una foto.
1: La voce di Elisa, una certezza, amore è la sua canzone che ci sta accompagnando in questa estate insieme. Un'altra certezza è che Radio Italia Solo Musica Italiana ha gli ascoltatori migliori in assoluto. Bravi voi che siete entrati a far parte del team di questo lunedì sera insieme. Luca dal Messico, in tema dell'argomento ma servirebbe un elettrodomestico che raffredda le cose velocemente, ci spiega perché non è possibile e ci dà anche una soluzione. Dice: il microonde sfrutta una tecnologia dove si eccitano gli atomi con le onde e pertanto è facile surriscaldare l'aria. Per il freddo si dovrebbe usare una tecnologia molto più complessa. Se si vuole velocizzare il tutto basterebbe combinare ghiaccio e sale, ma sono metodi caserecci molto utili per fare in meno di 10 minuti il gelato in casa, scrive dal Messico tra l'altro Luca, quindi immagino che con il caldo e con il dover raffreddare le cose abbia una certa abitudine. Proverò allora ghiaccio e sale per raffreddare in fretta le cose, ci provo questa sera, poi vi faccio sapere. Intanto Riccardo Cocciante, che meraviglia questa, Margherita.

si candidano fra i tormentoni di quest'estate, i The Colors, Rolling Stones su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vi stiamo accompagnando magari nelle ultime giornate di vacanza o nelle prime di queste finalmente arrivate ferie che vi state godendo in giro con la radio accesa, ovviamente su Radio Italia. Al rientro al lavoro però magari qualcuno di voi pensa di cambiare, di migliorare la propria posizione lavorativa. Secondo una ricerca, tra l'altro non solo in Italia ma in giro per tutta Europa, più della metà dei lavoratori sarebbe disposto a cambiare azienda per portare in ufficio il proprio animale domestico. Forse anche voi siete in queste categorie qua, avendo la possibilità di portare tendenzialmente il proprio cane, no? Perché il gatto secondo me se ne sta bene a casa e non ha intenzione di seguirci nei nostri uffici, invece i nostri cagnolini sì. È un dato che è leggermente inferiore alla media europea, dove è abbondantemente sopra il 50%, ma supera per esempio Regno Unito, Francia e Spagna. Anche in Italia abbiamo tante aziende di quelle che si definiscono pet friendly, no? Che sono tra le più gettonate in assoluto, che ci permettono per l'appunto di avere a disposizione degli spazi per i nostri cani, dicevo poco fa, e la possibilità di portarli con noi in ufficio. Ma questo è un trend che si inserisce in un trend ancora più ampio, cioè meno attenzione ai soldi per quanto riguarda la ricerca di un lavoro e più alla qualità della vita. E nella categoria qualità della vita rientra per l'appunto anche la possibilità di condividere le nostre giornate lavorative con il nostro o con la nostra amichetta a quattro zampe. Ma magari

0: Dimenticarsi alle 7 canta Elodie in questo lunedì sera insieme. Poco fa raccontavo dell'intenzione di molti italiani di cambiare posto di lavoro per avere la possibilità di portare i loro amici a quattro zampe. Scrive Miriam: ma scusa, perché solo i cani a quattro zampe in ufficio e non le mie pecorelle? Hanno anche loro quattro zampe, che discriminazione. Sai che sono d'accordo, Miriam, e Ricky Stussi in regia, che fa team con me, annuisce anche lui. Le facciamo portare delle pecorelle qui in radio? Sai come ci si divertirebbero anche loro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: È un fuori classe quel che fa Geolier su Radio Italia, solo musica italiana, un'ora, in realtà sono le 19.50, ma insomma un'ora è il titolo della canzone. Tra l'altro Emanuele Geolier ha passato queste vacanze anche attraverso i social, con una serie di racconti che lo descrivono per la persona che è, un ragazzo estremamente alla mano, molto disponibile, che condivide un sacco di tempo, un sacco di emozioni, di storie con i suoi fan che hanno avuto l'occasione di incontrarlo in giro per le spiagge che ha frequentato. Si è fermato a giocare a pallone con alcuni ragazzi, si è intrattenuto con dei piccoli fan raccontando la sua vita e anche sentendo le loro di storie, e in particolare ad un fan che chiedeva notizie non su di lui ma sul suo, diciamo, cognato, ha spiegato la situazione contrattuale di Frattesi. Geolier da qualche tempo è fidanzato con la sorella di Davide Frattesi, Chiara. Frattesi fino a qualche ora fa, una manciata di ore fa, era giocatore dell'Inter, molti volevano vederlo con la maglia del Napoli e per questo chiedevano, spingevano, facevano pressioni su Geolier per farlo andare nella squadra che lui tifa. In realtà proprio nelle ultimissime ore Frattesi si è trasferito in prestito alla Lazio, ha anche debuttato ieri sera nella partita di Coppa Italia, debutto amaro perché la Lazio è stata eliminata da una super prestazione del Mantova che ha vinto 2-0, ma insomma avrà tempo per rifarsi in campo. Però bravo Geolier e bravo pure Davide Frattesi.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non fa.

0: più.
1: Doppia buona notizia per Noemi, che finalmente si sta riprendendo da quel piccolo incidente di qualche settimana fa. È tornata sul palco, il suo spazio naturale, è tornata a muoversi e a cantare le sue canzoni. E poi, seconda buona notizia, tu cosa fai questa sera? Quella appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana è il brano più trasmesso in radio, è una delle tante notizie che potete leggere anche sul nostro sito, su radioitalia.it. Se invece vi chiedessi, ma vi ricordate la vostra estate di 2 anni fa? Probabilmente dovreste pensarci qualche istante per ricordarvi dove avete passato le vacanze, quali sono state le esperienze divertenti di quell'estate. Serve allora ritrovare la canzone che quell'estate là, quella di 2 anni fa, è stata la nostra colonna sonora. Ci pensarono all'epoca Gaia e Tony.

La vibe, la vibrazione brasiliana che ci voleva anche in questa serata di lunedì. Sesso e Samba, Tony F con Gaia chiudono la parte insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Per quanto mi riguarda, Emiliano Picardi, vi do appuntamento domani fra le 18 e le 20. Passeremo insieme un'altra serata. Ricky, tu ci sarai? Stussichino, domani non c'è, No? Vai al mare, vai all'idroscalo a ballare. Vai all'idroscalo davvero? Gesti che cercherò di comprendere. C'è Edo domani, Edo Stanzini domani sera, va bene, faremo team con lui. Intanto vi ringrazio per aver passato, per aver condiviso una parte di questo 17 di agosto insieme. Vi auguro una splendida serata su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove le 20 sono passate da 2 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, scaduta la tregua tra Washington e Teheran. Trump avverte: bombarderemo senza pietà l'Oman se si mette in mezzo sui negoziati di Hormuz. Il futuro di Gaza: Netanyahu incontra Kushner a Gerusalemme e ribadisce: non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. Il presidente americano chiede a Israele di fermarsi. Attentato Ranucci, la difesa di La Vitola chiede che sia di nuovo ascoltato dai magistrati. Pentito per aver inguaiato Sigfrido, dice il faccendiere. Migranti: dopo la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, il governo valuta se prolungare ancora lo stop. Nuove critiche dall'opposizione. Tragedia nel veneziano: la sera di Ferragosto uccide l'ex compagna di 39 anni, poi va a casa e si impicca. La donna lo aveva già denunciato per violenze. Ancora in coma farmacologico il 21enne trevigiano, vittima di un agguato a Barcellona. Gli inquirenti sulle tracce del branco: l'aggressione non sarebbe stata a scopo di furto. Nuovi disagi all'aeroporto di Catania per l'attività vulcanica dell'Etna. Limite agli arrivi fino alle 12 di domani, nessuna restrizione per le partenze. Calciomercato: Juventus protagonista, ufficiale Lukumi dal Bologna, visite mediche per Vicario. Il Milan chiude per Moreira dallo Strasburgo. Roma un passo da Mora del Porto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera. In Emilia-Romagna, sulla statale 45 di Val di Trebbia, allagamento sull'incrocio di Ottone. Nelle Marche, sulla statale 361 Septempedana, traffico rallentato per presenza alberi sulla carreggiata, dopo l'incrocio Monte Fano e prima dell'incrocio Monte Cassiano. In Basilicata, sulla statale 93 Appulo Lucana, c'è fondo stradale dissestato presso l'incrocio di Rapolla. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, materiali dispersi su allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone e Borsellino in direzione Mazara del Vallo. Nelle Marche, sulla statale 362 Iesina, traffico rallentato per frana dopo l'incrocio Torre di Iesi e prima dell'incrocio Osteria Nova. Sempre nelle Marche, sulla statale 77 della Val di Chienti, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Belforte del Chienti in direzione Foligno, strada statale 3 Flaminia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Bravo ragazzo!
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cystiflux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Voglio una vita vera con tutte
2: le... L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: italiane dell'estate.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, scaduta la tregua tra Washington e Teheran. Trump avverte: bombarderemo senza pietà l'Oman se si mette in mezzo sui negoziati di Hormuz. Il futuro di Gaza: Netanyahu incontra Kushner a Gerusalemme e ribadisce: non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. Il presidente americano chiede a Israele di fermarsi. Attentato Ranucci, la difesa di Lavitola chiede che sia di nuovo ascoltato dai magistrati. Pentito per aver inguaiato Sigfrido, dice il faccendiere. Migranti: dopo la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, il governo valuta se prolungare ancora lo stop. Nuove critiche dall'opposizione. Tragedia nel veneziano: la sera di Ferragosto uccide l'ex compagna di 39 anni, poi va a casa e si impicca. La donna lo aveva già denunciato per violenze. Ancora in coma farmacologico il 21enne trevigiano, vittima di un agguato a Barcellona. Gli inquirenti sulle tracce del branco: l'aggressione non sarebbe stata a scopo di furto. Nuovi disagi all'aeroporto di Catania per l'attività vulcanica dell'Etna. Limite agli arrivi fino alle 12 di domani, nessuna restrizione per le partenze. Calciomercato: Juventus protagonista, ufficiale Lukumi dal Bologna, visite mediche per Vicario. Il Milan chiude per Moreira dallo Strasburgo, Roma un passo da Mora del Porto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: idea, dottor Scotti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia.

0: storia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Bam bam, bambina.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: 8 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
4: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. L'onda lu-

0: musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: idea, dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Avevo bisogno di te.

viaggio, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

prigione già dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore qualche temporale sul basso Tirreno e sull'alto Adriatico, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile, con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso il sud, in particolare su rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Trioni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Trioni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.